0: Di John Dolan abbiamo ascoltato Aria, Mistress Nicole Olmon, Farewell Unkind. Roberta Invernizzi, soprano, Accademia Strumentale Italiana, Alberto Rasi, direttore.
1: Franz Schubert, Gesang der Geister über den Wassern, per coro di voci maschili, due viole, due violoncelli e contrabbasso, di 714. Elementi dell'orchestra e del coro London Sinfonietta, diretti da David Atherton.

0: Di Franz Schubert avete ascoltato Gesang der Geister über den Wassern, per coro di voci maschili, due viole, due violoncelli e contrabbasso, di 714. Elementi dell'orchestra e del coro London Sinfonietta diretti da David Atherton.
1: Ludwig van Beethoven. 32 variazioni in do minore per pianoforte su un tema originale. Pianista Mitsuko Uchida.

0: Di Ludwig van Beethoven avete ascoltato 32 variazioni in do minore per pianoforte su un tema originale. Pianista Mitsuko Uchida.
1: Maurice Ravel. Zigan per violino e pianoforte. Patricia Kopaczynskaja, violino. E Polina Leschenko, pianoforte.

0: Di Maurice Ravel abbiamo ascoltato Zigan per violino e pianoforte, Patricia Kopaczynskaja violino e Polina Leschenko pianoforte.
1: Igor Stravinsky, suite numero 2 per orchestra, March, Vals, Polka, Galop. Orpheus Chamber Orchestra.

0: di Igor Stravinsky avete ascoltato Suite numero 2 per orchestra, Orpheus Chamber Orchestra.
1: Arcangelo Corelli, sonata a violino e violone o cimbalo, in re maggiore, opera quinta numero 1. Grave allegro adagio, allegro adagio, allegro, adagio, allegro. Imaginarium Ensemble, Enrico Onofri, violino, Alessandro Palmeri, violone, Margaret Köhl, arpa, Alessandro Tampieri, arciliuto, Riccardo Doni, organo e clavicembalo, Enrico Onofri, direzione.

Di Arcangelo Corelli abbiamo ascoltato Sonata a violino e violone o cimbalo in re maggiore opera quinta numero 1. Imaginarium Ensemble, Enrico Onofri violino, Alessandro Palmeri violone, Margaret Köhl arpa, Alessandro Tampieri arciliuto, Riccardo Doni organo e clavicembalo, Enrico Onofri direzione.

Georg Philipp Telemann, quartetto in re minore per due traversieri, flauto dritto e basso continuo, da Tafelmusik II. Andante, vivace, largo, allegro. Ex Silvis Antiqua Musica, Luigi Lupo e Davide Bettin, flauti traversi. Martino Noferi, flauto dritto. Teresina Croce, viola da gamba. Anna Fontana, clavicembalo.

Di Georg Philipp Telemann abbiamo ascoltato Quartetto in re minore per due traversieri, flauto dritto e basso continuo, da Tafelmusik II. Ex Silvis Antiqua Musica, Luigi Lupo e Davide Bettin, flauti traversi. Martino Noferi, flauto dritto. Teresina Croce, viola da gamba. Anna Fontana, clavicembalo. César Franck, variazioni sinfoniche in fa diesis minore per pianoforte e orchestra. Poco allegro, allegro non troppo. Arthur Rubinstein, pianoforte. Symphony Orchestra of the Air, diretta da Alfred Wallenstein.

0: Disse Sir Frank, abbiamo ascoltato variazioni sinfoniche in fa diesis minore per pianoforte e orchestra. Arthur Rubinstein, pianoforte, Symphony Orchestra of the Air, diretta da Alfred Wallenstein.
1: Piotr Tchaikovsky, Sinfonia numero 5 in Mi minore, opera 64. Andante, allegro con anima. Andante cantabile con alcuna licenza. Vals, allegro moderato. Finale. Orchestra Sinfonica di Göteborg, diretta da Neeme Järvi.

di Piotr Tchaikovsky avete ascoltato Sinfonia numero 5 in Mi minore, opera 64. Orchestra Sinfonica di Göteborg, diretta da Neeme Järvi.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Antonio Bazzini, Quartetto per archi in Do maggiore numero 1. Adagio, allegro risoluto, andante sostenuto, scherzo allegro vivo, finale allegro deciso. Quartetto di Venezia, Andrea Vio

0: Di Antonio Bazzini avete ascoltato il quartetto per archi in Do maggiore numero 1. Quartetto di Venezia, Andrea Vio e Alberto Battiston violini, Luca Morasutti viola, Angelo Zanin violoncello.
1: Johannes Brahms, quintetto in si minore per clarinetto, due violini, viola e violoncello, opera 115. Allegro, adagio, andantino, con moto. Reto Bieri, clarinetto. Quartetto Meta 4.

0: Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato Quintetto in si minore per clarinetto, due violini, viola e violoncello, opera 115. Reto Bieri, clarinetto. Quartetto, meta 4.
1: Camille Saint-Saëns, concerto per pianoforte e orchestra numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 29. Anno di composizione 1869. Moderato assai, più mosso, allegro maestoso, andante, allegro non troppo. Pianista Pascal Rouget, London Philharmonic Orchestra diretta da Charles Dutoit.

0: Di Camille Saint-Saëns avete ascoltato Concerto per pianoforte e orchestra numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 29, pianista Pascal Roget, London Philharmonic Orchestra diretta da Charles Dutoit.
1: Ottorino Respighi, Rossiniana, Suite per orchestra. Elaborazione di brani per pianoforti tratti dalla raccolta di Rossini Péché de vieillesse. Capri e Taormina, Barcarola e Siciliana, Allegretto, Andantino, Allegretto, Lamento, Andantino maestoso, Intermezzo, Allegretto moderato, poco più mosso, Tempo primo, Tarantella puro sangue, con passaggio della processione, Allegro vivacissimo, Andante religioso, Tempo primo. BBC Philharmonic Orchestra, diretta da Gianandrea Noseda.

0: Karin Unterhofer aus der Landesverkehrsmeldezentrale. Auf der Brennerautobahn gibt es in Fahrtrichtung Norden zwischen Brixen und Sterzing 4 Kilometer Stau nach einem Unfall. Und zwischen Brixen und dem Brenner gibt es zudem Lkw-Stau wegen Überlastung. Auf der Schnellstraße Meran-Bozen in Fahrtrichtung Bozen ist bis heute Abend 21 Uhr zwischen der Ausfahrt Industriezone Bozen Süd und der Ausfahrt A22 Brennerautobahn wegen Arbeit nur eine Fahrspur befahrbar. Die Ausfahrt Industriezone Bozen Süd ist gesperrt. Zudem wird ab heute 21 Uhr bis morgen früh 6 Uhr in Richtung Bozen der Abschnitt Eppan bis Bozen Süd gesperrt. Gute Fahrt!
1: RAI Ladinia. Notiziar.
2: Benvenuti e benvenuti al notiziar Ladin da Miseles Dues. In ködant rater con chi argomente Manfred Valazze l'intenzione da candidare mania de pro les litas provinciales. La strada della Valbadia Roma in sclutta in sabeda e domenica da intermantana todasce longega. Il regolamento nu per il traffic motorizzato la Val de Mareo ven sposte de un nan. Avisa in ködant da cincantani il stetel Friul, il gran tremoroz con 990 persone mortes e 100.000 senza casa. Da tre Kärtschles Dös sarà spodal di la Transmission Ladinia Live con Ruth Bernardi. Il tema del Köln Festival da Poesia Alpina, sul programma in Vendres e Sabeda Porsenu. Moi giunta in proia mi tuman con la politica locale. Del 2028 il sul programma Les Lites Provinciales e i partis Sarginia Belplanca. Ince Manfred Valazza l'intenzione da inizio rugt la politica provinciale. A vini coste scrive la Tageszeitung di sua edizione in Köln. Mo Manfred Valazza dice ciamo nel nia di fis. Al diung Jasmin Ferdic.
3: L'attrazione per la politica è ciamo chilo da Manfred Valazza pro. Mo al ne ciamo tome de gena decisione in cunt de na sua candidatura pro les litas provinciales del 2028. L'edizione da in cui scrive il foliet da vini de todasc tages Zeitung Valazza o a vini costin dosse mate in juc pro les litas e fa un comeback con sai provincial. Mo de fis nel ciamo nia ne sa respugnu il de taurela vice surastant dell'Union di Powers. Als la panza sura ja lo valute avisa la situazione aldit, schal candidaia ciamoniade o manco da pant da de plus faturs. Cin anni Manfred Valazza ste a consiadu provincial del Sud Tirol, pro les ultimas litas del 2023 ti mancial 800 us pur roveda nüt con sei provincial.
2: I mudung argument mudazion se il castafin dledemat la viabilité pur rovet la Valbadia. Tantering sabeda nü de ma in domania 10 de ma, ven il sarella strada d'antar mantana todasce longega, per tagliare e garantire più sicurezza.
3: Al secondo intervento straordinario di Cajan per tagliare l'ins danneggiato al kefar della scorza e in suo prigoruce per garantire più sicurezza su strada. Bile dauri il nu fatto un primo intervento d'antar longega e piccolin su che un rapporté. In casta fin l'edma o di da sabda nu de ma a indomania ai dias de ma e la strada tla Valbadia da nu sarada. Mo cagiade più in fora con l'ultimo iade in cagiade d'antar mantana todascia e longega. Sarei vagnol da in sabda dalles 8 da domancine domani dalle 6 da Sara. Por rove itte e o fora della Valbadia, trattando la spana de tempo della scluta, il meso passè por furcia, por mesi con una lunghezza sura 12 metri nel preodù de guna deviazione.
2: E Romagnon pro la viabilità. Il regolamento nu por gi con mesi motorizzati il Parc Natural fa ne senes braies della Val de Mareo itta pederu vain sburle de un anan. La ragione principale è l'elaborazione di un progetto nu con l'ampliamento in cedel zone sta parche e ta ciamaur. Il concetto nu ne era laure fora dal Comune de Mareo, adem con la vicinanza interessata. Por cagisti romani in sciattiva la stazione del Dazia e ta fodara Mazaron. Al ninjara in scionia installe la stangia per i mesi motorizzabili ta ciamaur, ciò che produce in primo momento. Il concetto è che produce un sistema con camere per le targhe di auti. Sistema che garantì il pagamento del dazio e la tariffa da parche, in che produce chi lascia giù gli auti lungi a strada, per ne pagare a pederu. Il concetto nu è che produce un pagamento alto per dire chi sta sulla nut, dando per campers. Al romaninsche al manco por in Cajan, il sistema attuale con il start della regolamentazione neuia, produda por l'an che vagn. E io giun platta la taglia ricorda in quel gran tremoroz del Friul, stedang da avisa cincantagn, na tragedia con troppa destruzione e troppo morts, mo con una orante grana de morvaia da materindo in pedut. Il Friul ha già fatto ammirazione della taglia e del monintir. De plunestis Matteo Taibon.
4: Puig secund dolles nuda sera e lai 6 de ma dal 1976 ste la prima gran scassada de 6,5 degrees sung la scala Richter. Alle de doce mo ste de mindres scassades, ispo a jönes e kines de september en do de gran scassades. Alle ste la devastazion den territore con un bilanz tragic. 989 i morts, 3.000 i feris, 100 personas zonza tet, 18.000 chases de sdrutes, 75.000 chases da sengrunades, 45 i centri de país o cities de sfac, danter kis la bella città de Glemone, Gemona, quenura l'emblem de la tragedia. La scassada enura documentada por caso ten a registrazione audio con le microfon Romagnu da Vert. Kuschen Dokument Audio dal Spaont dal Tremoroz dai 6 de Ma dal Friul da Anda Cincantagn. L'epicenter dal Tremoroz è stedanter Glemone e d'Artigne, Portaglian Artegna, con de gran dans materiali su 5.500 km² de territore. La seconda gran scassada angiunte de gran dans ai dans Quebelo e a somene cemonia de treppa desolazion. En pone sai furlans nie lasceto le coragi sua resilienza. Alle nuda idee dar trepp in cera nostra Svalades e jons juda ad aide, m'importanta è stata la mentalità dei furlans in stesh, cosa deda fa der trep por la ricostruzion, con der trepes briesi de gran sacrifici an fat fora dal Friul de sdrut in Friul co florescendo, ansa dava niempara le respet e l'ammirazion della taglia antira. En po le tremoroz con sua devastazion alla scena gran playa tles persones, la società, l'economia tradizionale. Al dedan che se presenteie le Friul desh con raiun economicamente ratifi ric, che ricince cultural monter, ma che ricorda tresendò la gran tragedia del Tremoroz. In che do misde, rio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e ince Giorgia Meloni a Glemone por les commemorazioni ufficiales. I da sera les ne sonarà les campanes por ricordè quel minut qua mudè la storia dal Friul.
2: E oggi un plata il rischio microbiologico della trasformazione del latte. Ist der Argument denn die Deformation per la Spicheras Chajaras Lat del Trentin? De plünes dies Cecilia Mazzel.
5: De fene la tradizione della trasformazione del latte garantire la sicurezza dell'alimentazione, le stati argomenti di un di deformazione metto a gira a San Michel dall'azienda sanitaria universitaria del Trentin. Si è trattato di una mesdì importante per vedere i piccoli produttori, la piccola Melges, che lavora il latte a una gestione corretta. La scommessativa ha fatto perdere la strategia della provincia del Trento per rinforzare la qualità e la sicurezza dei prodotti che vengono fuori dal latte. Da perdi esperti è venuto portato la linea svida per quel che riguarda l'igiene e la lavorazione del latte Samont, un strumento che dovesse dare indicazioni ai bacchini della produzione del formaggio Enche con latte cruf. Il manuale è stato studiato fuori dall'azienda sanitaria, dalla Fondazione MAC, dal Consorzio della Melga Sociales del Trentino e dall'Istituto Profilattic. Il manuale toldante delle indicazioni per tutta la fase da canche il latte e il mot alla caratteristica sanitaria del latte, ai requisiti della struttura, fin alla gestione e sanificazione di tutto quel che tocca la pro. La gestione del rischio macrobiologico fa perdere la defendura della sanità pubblica.
2: In modo un argomento giunginant con informazioni utili dall'intendanza ladina, Aglion Martina Arier.
6: La provincia ha scritto un concorso per Corina Stier la ripartizione Scuola e Cultura Ladina come analista o analista del sistema per la digitalizzazione. Si tratta di una Stier a Metztamp per Genuof Aura Lena l'ottava qualifica funzionale e dalla possibilità di portare in avanti la digitalizzazione della Rosneda Ladina e di ampliare modo più la raccolta della Rosneda Surangs, Retoromang e Furlang in collaborazione con partner scientifici e altri stakeholder del mondo. Ladin. La stiera reserveda alla gruppa de Rujni da Ladina e a tempo de terminar con Santa a Bulzang. La domanda si da deju tres mail o pec, un king ai dodes de mei de la dodes de Maranda. Per informazioni passen carde sul numero 0471-41-562 o ce le do sung la plata web personal.provinz.bz.it.
2: E giunginant col sport, ai 6 di giugno, nera la slede il Dolomites ses long half marathon, che ti darà indo il ben nuova partecipante da tutto il mondo. Avvisano meist in ante, wenn la scelse vai che il limit di partecipante si arrunt.
6: La mesa marathon antaur la gruppa del Saslong grova castan a si ottava edizion. N'sada i 6 de giugno sarà la notanginant. Con tredes da Maruoia fasra da cornish alla festa del sport per duce passionei e la passionedes del sauté da Monzu. Il successo della manifestazione si spiegò in tutta la compagna delle iscrizioni. Si è stato partecipante e partecipante da passa 20 nazioni a scritto per la garageda. Limit massimo e in scioni d'argento un manco stanglava animato. Sono lista e l'atleta di Cesa Alex Oberbacher che ha vinto 3 edizioni 2018, 2022 e 2024 e pirà in ovvia d'antri favoriti. La buona possibilità è di fare un buon risultato all'altro atleta di Cesa Luca Clara l'anno passato sesto e dan 2 anni secondo da Oberbacher. Il Dolomites Saslong Half Marathon con start di traverso un pana mostra su un percorso di 21 km e 900 metri di dislivello. Ma tu agiva nel Saslong Half Marathon della Lia Gardaina Runners, che è bella l'auch d'ingegner e ultimi dettagli per la gran manifestazione sportiva.
2: Gares da Saltefi, stessi non è da l'erc una gran compada di appassionati e di appassionati di sport da lung capro. In cella mesa maratona del Monte de Su, c'è bella dai di Masinca venuta fora.
6: Mille partecipanti e partecipanti da tutto il mondo fanno rapporto dei manchi ai 5 dell'Ugio la garageda del Sauté sono la monta più alta dell'Europa. Per il primo anno vanno il maturgi la garageda per mutangs e mutangs tanto 6 e 14 anni con percorso di lunghezza di svalivas al dod l'età. Mutangs nascui i anni 2020-2019 sauta 250 metri che nascui tanto il 2018 e 2015 600 metri. I maggiori, nasciuti tra il 2014 e il 2011, passano per un percorso di 1200 metri. La garageda per i mutoni si è fuori ai 5 di luglio in Taormaranda. Tlo è il momento di scritto sulla plata running.saiseralm.it. La mesa maratona da 21 km e 600 metri da dislivello per via della Nuova da Dumang. La garageda è la terza tappa della linea Top Set del Sud Tirol.
2: E giunginant con le manifestazioni.
6: La Lia Culturella Tubla d'Aniva sal plagioi d'invio alla presentazione del libro e film documentaire Ursus Brenta. Il fotograf la Valvenuista Horst Eberhofer documentea il viaggio straordinario de viers l'ultima loras l'Elpes con fotografie da Maruoia e testi personei e mostrarans un filmat documentaire schald impressionant la vita de Chistieres del Rajon del Brenta. El i accompagna i 5 anni alla longia, dal 2021 al 2026, per dendut ben 340 dis. Con la telecamera al tauzu de 6 anni d'attività la bellezza chieta della fauna alpina. Si fotografies des mostra respet u ginanza in liam sot con i tieres salveres la montes. L'appuntamento è in Giubia, ai 7 mei, da mese la otta sera del tubla d'anivas de selva, l'entreda e l'iedia.
2: Il Museum Ladin Chastel de Tor invia la presentazione del libro Chastel de Tor Famiglie e Descendanze di Irma Trebon. In sabeda ha un demacung rinfrasche visite menades fora per il Chastel de Ban. La manifestazione metmang delles Önös.
5: L'associazione Bambi Bezmalà mette a gire per domani a essere di me un dì speciale per la festa della mare. Del tendon de pozza, dalle 5 di mesi, venne aperto un marciato di roba fatta a mano e da mesa alle 6 da sera, teoratorio de pozza e globo de teatri i buon temponi porta dante a spettacolo non è mai massa terte, adattato da un spettacolo di Loredana Conte. E spettacolo di domanda sera venirà in cielo porta dante in vendita ai kines dalle 6 da sera e in domenica Menia e 17 mesi alle scatte domestiche.
2: E ti dun ciamono la previsione del tempo. Concorrentes da Südwendel conduitem ad allergmasses d'aria tümia instabila domis di restl instabile dar da nio. Al ven impertum valgunas de gran pluies. Inomant ira na pression bassa sung l'Europa del West ad allergmasses d'aria instabila contra las Alpes. Al sarà più manco da nio. Damis te se lasciarà il sorello dai vini tant. Domis te ven la pluia. In Weinrasilung Moschedotz de sorelli nioras domis te ilma plü das aspetteval pluia a livello local. E le temperature sono superte. Il notiziario serve chi lo di lang di vostra attenzione. La programmazione ladina va in inant con il Festival della Poesia Alpina del Dina in Cue. Due diste letteratura por senu con chinas autori e autors della Ladinia di Grigions e del Friul sul programma in vendra se sabeda. L'intervista è con Ruth Bernardi, autoria e presidente della SAF. La conduzione è di Leo Senoner. A tutte le cante si aggiunge che c'è un buon domiste con i programmi di RAI, la Dinia.
1: La Dinia Live. Microfons da Vierge sono attualità e cultura. Conduzione Leo Senoner.
7: Un venerdì in Sada a Jot e a Inuf de Mei venne il Mtuagia a Persenon due diste letteratura con kindes autores della Ladinia, di Grigions e del Friul. Il dut va sotto il titolo Festival de Poesia Alpina del Didancuei e de casi vent ulons rujne te nostra cardaura della Ladinia Live in Cuei. E il fagion con Ruth Bernardi, che è un stessa una della autores presentes a Persenon e ora de cal presidenta della SAF, la Lia di Autores del Sud Tirol, che sustan casi event letterär. Bon doms di Ruth i de gra da vei a zetano jen vit.
8: Bon doms di a duc canci de gra voplum vit alla Dinia dal Viv.
7: Il Festival de Poesia Alpina del Didancuei vam tu agi castan per il secondo jad. L'edizione ufficiale è Alpina, ma strangion il titolo pon agli jons Ladina. Ma i casi la particolarità, il ne genia me autores i poets, poetes della Ladinia Dolomitica, mance di Grigions, la Svizzera e del Friul. I casta è la cosa interessante e primera da Sotrisse e da Oceora.
8: Sì, dal 2020 sono unita da Mandeda, che è presidente della SAS, che mi tragica un grande evento, del non tanto per fare il 23 il primo giorno a Personon. L'idea è nascita da Carlo Suani e mi sono ringraziato l'assessorato per la cultura ladina, formazione e cultura ladina della provincia di Bolzano, che sostiene un grande parte di tutto il festival. In Schwie uns mit Tuagitel Wintrail Primierde. Ich bin auf der Stadt der Idee, dass wir Tragen hier, dass wir zwei Jahre dort in Friul und zwei Jahre dort in Grigion. Aber ich bin auch hier, dass wir Stratteristen, dass ich finde, und die Bompa, du wünschst hier, dass wir uns nicht mehr hier, da sage ich hier, dann sind grandissimo Lauf, der Lassaf, so ran Tokas.
7: E dal programma che ho donato, io lancio veramente troppo da topea di Calvieres, gli ho dato di letteratura, di poesia, ma lancio musica dal vivo e mezze turonde sulla campana rugna dei poeti, della poetessa che porta danza e pece.
8: Sì, gli danz venerdì cominciano dalla nuova domani e va fino a Sada Sera o la chiepano un concerto di 300 autori con i ra e i kinder autori che gli espone a danz un dan provia, bel dan provia ogni un la poesia che la scritta posta per il festival già che ogni autore non sa scrivere poesia non ha pubblicato o unicum poesia non ha pubblicato e gli espone 20 minuti la poesia per ladin, furlan o romanz e per una traduzione che al ha fatto e poi io mai un'idea fatta un'altra traduzione tu dasci italiano perché l'ons ladin, romanz, furlan tu dasci italiano e una bella antologia anche stampeda con tutta la poesia.
7: I autores, i la autores, poets che porta dant si pec, i kindes sparti su cinque della Ladinia, Dolomitica, cinque di Grigions e cinque di Friul.
8: Sì, Ich kann jeder Jonitz Krizorakis Autores Kokerbeltel sind drei. Die drei Kritiks Literäres, also eine Uni Rayon an Kritik Literär. Ich kann hier von Arakis Cink Autores de Si Valedes. Ich per La Ladinha und Roland Berg stürde. Von der Grisons il Rico Valer, der ist Professor de Literatur und Romanche Turic. Und per Furlang und Gabriele Zanello, der ist Professor de Literatur an der Universität de Udine.
7: Ich kriege Kritiks Literäres, ich magari sulla maisa turonda Jans Poet mot in secondo moment, also che alla fin del di, si bevendere di xada, il pona gestankundeda, la quang approfondi, tres, gesta maisa turonda, qualche uni portadant, ma di jungen cercai che i poets, per qualche verda, i la poetes, per qualche verda la ladinia, jes tu, Ruth Bernardi, poi il Stefan dell'Antonio, Marco Di Bona, Jaco Rigo e Silvia Liotto, avvisa.
8: Sì, sì, chi c'è la Ladinia? E poi di altri rayons, diciamo, di Grison, conosciamo bella povesta Claude Anaus, Leo Zor, il pastor della Graina, Quabel Anaus, San Valgungani, e poi conosciamo Nina Dacci, Ballader, la Ingiadina, o Romana Ganzoni, che molto bellezza dal Bachmann Preis. Klagenfurt, perché gli de grand inuembers pudons di la plujauna Jessica Zuan che vive la Catalunya schal interessant ad l'engiadina auta im di Jean de Friul on sangon che con son povesto bella con fatta un quartet letterer son fin libri Stefan Moratz che foran Chabel Zagank anche Jean Jouk und gli autores de Friul drei Trastulungs Stefan Morato, Bonagent, Kunschuda, Kopkok, Silvio Ornella o Lucia Gazzino, che è da San Kunschuda, che ha fatto questa traduzione su Pier Paolo Pasolini anche in inglese. Qualche cosa di grandi nomi, un copic, stiede, anche più di tempo gli autori che l'autriede, anche interessante.
7: I nomi di valuta, di gran valuta letteraria, perché per la letteratura ladina, furlana e di Grigions, i temi trattati sono i troppi con kinder autori, posso immaginare che un giovane affronta un po' i temi climiana, classicamente che guarda i sentimenti, l'amore, la passione, la natura, i tiri, la famiglia, la patria, la tradizione, i tradizioni, ma gli altri temi più sociali o più impegnati sono in Scila in cui mi vanno il rosnà della viera.
8: Sì, sì, che stiamo con l'università, con l'amore o la natura, anzi che già tu fuori da un triti d'ancora dalla poesia. Ma diciamo, è interessante che la più giovane, Jessica Zuan, ha poesie sulla catastrofe del mondo, per esempio, Kedrick, Nomaten, Spot, in Tan La Viera, e Silvio Ornella. Tratta la situazione di Israele e della Palestina. Poi c'è anche la vecchiaia, c'è anche un tema di due o tre autori. C'è il confine che noi siamo più forti, sia del rayon, il confine di Rusneva, il confine della sessualità, c'è di anche in Sinanza. Poi c'è poesie sono più sperimentali, poesie ermetiche, un po' di dubbio, perché è molto interessante accendere una critica sociale del turismo, per esempio il pastor Leo Zuor, che porta una poesia tanto lì, dove gli hanno il self-service, dove vanno i turisti a Maia. All'inizio che la musica è proprio lì, da sola, da, benissimo.
7: Audia è Ladinia Live, il tema d'Anquei, il festival di poesia alpina dal di d'Anquei, un'altra unità che io un venerdì in Sada, sul programma con nos Ruth Bernardi per rugne di questa manifestazione. Ruth, tesa autora d'Ant, il fatto che ogni poeta, ogni poeta può portare d'Ant per 20 minuti si pezzi la rugne da originella, che l'ha scritto il pezzo, ma poi io l'ho aperto per italiano e portoghese, una traduzione del pezzo portadante di questa letteratura e che ci conduce e ci porta al tema, forse al di zitto anche per la mandranza linguistica, che è la traduzione delle opere letterarie.
8: Sì, che è di grandissima importanza. Sapevo che la letteratura per la Rusneda è praticamente di massima importanza per la sviluppo in anti, per la scelta ora viva, per il Daunin. Ma poi non si dice che il Varda fa di ora via, diciamo, i traduttori. E che non si la fortuna da voi cazzo traduttori professionisti. E che gli dice che è di grande importanza, già che sono questa traduzione menci bruschletta, con una rata che da d'ora che ho una letteratura del velcio di base, ma c'è la traduzione, io faccio il banco, con una si rende conto, tan buona, tan banca la nostra letteratura è scritta. E noi, la Ladina, ho la fortuna di avere una traduttora che mi ha fatto la traduzione sia di tedesco che di italiano, che è Ingrid Rungalier, una anche autora e traduttora, e di grande esperienza, e altri che avevano due traduttori di giochi romanzi, un traduttore di italiano, che è Walter Rosselli, e una traduttora di tedesco, Ruth Cantor. E noi abbiamo una.
7: Wenn il papà c'è parallelamente a che event pubblica la poesia, sia per la possibilità per il pubblico anche di già te una forma scritta e stampata questa poesia?
8: Sì, sì, ho bello stampato, io bello su me, una antologia con tutta la poesia slide, stampata dalla edizione Rezia, e che la posso comprare a un buon prezzo, ma io posso comprare a te e a tanti autori di danza. Weil man gar nicht so dass da drei Antandern jetzt, die so ein Vorlang oder ein Romansch, das ist bello.
7: La mese sto ronde scoc non sia dant si bon vendre di cansada alla fin del di van il pona considera analisa dai esperti dai critics letterares qualche uni porta dant anche caso un momento poi stra importante per il pubblico per già te per un po' de plus per capire poi stra un po' miec.
8: Sì, la prima mese di ronda è un venerdì, dalla 5 domestà, i loro tre critici letterari, Rico Faller, Roland Vera e Gabriele Donello, che usano proprio sulla poesia lietes dant, e che è anche con una discussione. In sada sera dalla 5, e poi la mese di ronda con la discussione con la traduttore, che è anche bella di cocca e a Laura.
7: Letteratura e poesia di qualità per calen vendredi in sada a Prsnon, la Biblioteca Civica, in occasione del Festival de Poesia Alpina dal Didanquei. Quindici autori scogdit la tre isole retoromaniche alpine, scogdit la Ladinia Dolomitica, i Grigions, il Friul. Troppi nomes, ei e eiles, ma se ti da giorno o leda all'età, poi il dut gent più cautre d'età avanzata, diciamo, in sì la domanda avanzò spontanea che è caso il pa me in caso o non c'è un problema generazionale della letteratura ladina?
8: Ma il 2023 è un bando per troppo giovani, anche troppo eiles, e che dipende un po' dal critico letterario che ti rora, già che il Friul è troppo giovani, anche che scrisce per furlang, e anche i romanci. Ma per questo i critici letterari sono che sono per la qualità di più che giovani e che gli vengono anche trattati. Ma tanto i cento autori, i due di giovani, uno Martina Ling dai Grigions, che scrive tutta la cento sono stessa, di musica, tutto romanzo, e Nicole Cocenci, che sono già capata di avviso al lingua, Cocenci, di Friul, anche che scrive per lenghe furlane e canta, e la Ladinia ha un cantatore gota, che è Katia e Jean Molink con il handpan, che è la scatola, che è un disco da cielo, la che batte con la mano, si sente il suono un po' extra, e Katia che la canta, per Ladin,
7: cioè. Perché non già... Longe la literatura, la poesia, perché anche la musica, cantautores, ladins, grigions e furlans, perché è appuntamento importante d'un venerdì e d'un sada. Ruth Bernardi, la presidenta della SAF, la Lia di Autores del Sud Tirol, fa vancoi alla Dina Live per rugne del Festival de Poesia Alpina dal di d'ancoi. Ula che l'an stessa io all'aperto con si poesies ad un con altri 14 autores ei e eiles la Ladinia Dolomitica di Grigions e del Friul. Un bel appuntamento de letteratura e poesia son qualche un po' se conforté. Tutto il buon, Ruth, per cash appuntament. Cog dit un vendredi in sada, quang a jotia in 9 de mei, as comincé dalla 9 da domani in la 7 da sera, la Biblioteca Civica de Personon. Un appuntamento da nier giume per duce a manch la poesia in generale della letteratura ladina. In nous un rei ai saluts, ve le cordon moc la programmazione ladina vainant da sera al radio. La seta mesalot e pona contrail da cim nucialot e da la diesh. D'antrit la trasmission tassied, Matilde Cazzini, dalla 25. La Dina Live del mercoledì ai 6 di mei fino a Tlo, alla tecnica Favlenkoi Aaron Schrott. Un bel saluto e un saudi vedis Leo Senonach.
9: Es ist 14 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Hannes Senfter.
10: Südtirols Bauunternehmer fordern für die kommenden Jahre 400 Hektar Grund für neue Wohnbauzonen. Die USA und der Iran stehen laut Vermittlern kurz vor der Einigung zum Ende des Krieges. Das Wetter: Regenschauer bei 13 bis 17 Grad. Die Südtiroler Bauunternehmer halten die Ausweisung von 400 Hektar Grund für neue Wohnbauzonen in Südtirol für dringend notwendig. Nur mit zusätzlichen 19.000 Wohnungen ließe sich der Bedarf aufgrund der Bevölkerungsentwicklung für die kommenden 12 Jahre decken, sagte der Präsident des Südtiroler Baukollegiums Christian Egartner. Die Ausweisung neuer Baurechte im Bestand und auch in neuen Wohnbauzonen sei notwendig, um künftig leistbaren Wohnraum in Südtirol anbieten zu können. Laut Egartner geht die aktuelle Entwicklung viel zu langsam. So seien in den vergangenen 3 Jahren lediglich 16 Hektar an Wohnbauzonen im Großteil der Südtiroler Gemeinden ausgewiesen worden. Am Butzner Stadtrand sollen aus dem ehemaligen Hotel Schwefelbad Wohnungen im Rahmen des gemeinnützigen Mietwohnbaus entstehen. Dem Vorschlag eines Arbeiterwohnheims erteilte Wohnbaulandesrätin Uli Meyer eine Absage. Bozen benötige dringend leistbaren Wohnraum für Angestellte und Arbeiter. Deshalb plane das Land, dort Wohnungen mit klaren Zugangskriterien wie eine 5-jährige Ansässigkeit oder einen gültigen Arbeitsvertrag oder einen Studienplatz, sagte Meyer zu Rai Südtirol. Die Gewerkschaftsbünde hatten aufgrund fehlender Schlafplätze für Arbeitskräfte eine Notlösung mit der Öffnung des Schwefelbads in Moritzing gefordert. Die USA und der Iran kommen laut Vermittlern einer Vereinbarung für ein Kriegsende näher. Eine Einigung auf ein Memorandum zur Beendigung des Krieges könne bald erzielt werden, sagte ein pakistanischer Insider aus dem Vermittlerkreis. Man sei kurz davor, es abzuschließen. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor den Militäreinsatz für Geleitschutz von Handelsschiffen durch die vom Iran blockierte Straße von Hormus ausgesetzt und von Fortschritten bei der Suche nach einer diplomatischen Lösung des Konflikts gesprochen. Die italienische Wettbewerbsbehörde hat Untersuchungen gegen mehrere Gesellschaften des Lieferdienstes Glovo sowie gegen Deliveroo eingeleitet. Es besteht der Verdacht, dass die Unternehmen ihre Kunden mit irreführenden Angaben über soziale Verantwortung und Arbeitsbedingungen ihrer Fahrer getäuscht haben. Gestern wurden deshalb die Glovo-Standorte in Italien durchsucht. Deliveroo weist die Vorwürfe zurück und betont, man arbeite mit den Ermittlern zusammen und sei überzeugt, korrekt und regelkonform zu handeln. In Nordtirol ist erneut ein Wolf erlegt worden. Die Tiroler Landesregierung hatte aufgrund wiederholter Annäherungen an bewohnte Gebäude im Bezirk Innsbruck-Land eine Abschussverfügung erlassen. Gestern Abend wurde das Tier von Jägern gesichtet und erlegt. Es ist bereits der 5. mittels Verfügung abgeschossene Wolf im Bundesland Tirol seit Jahresanfang. Die Südtiroler Sporthilfe fordert 84 Athletinnen und Athleten von Sommersportarten für ihre Leistungen. Die 46 Frauen und 38 Männer aus den Disziplinen Leichtathletik, Schwimmen, Tennis, Badminton, Kanu und Tischtennis erhalten über 100.000 Euro an finanzieller Unterstützung. Mit dem Geld sollen laut Sporthilfe-Präsident Jochen Schenk die Entwicklung und die sportliche Laufbahn der Athleten unterstützt und erleichtert werden. Auf der Brenner Autobahn ist es auf der Nordspur bei Freienfeld zu einem Auffahrunfall gleich mehrerer Fahrzeuge gekommen. Zwei Lkw und ein Pkw waren in den Unfall kurz nach Mittag verwickelt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, es entstand lediglich Blechschaden. Aufgrund der Aufräumarbeiten durch die Feuerwehren von Sterzing, Farn und Brixen kommt es zu Verzögerungen und längeren Staus in Richtung Norden. Das Wetter. Der Nachmittag verläuft weiterhin unbeständig, es ziehen viele Wolken und teils kräftige Regenschauer durch. Erst gegen Abend beruhigt sich das Wetter wieder. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 13 bis 17 Grad. Der morgige Donnerstag verläuft wechselnd bewölkt. Im Tagesverlauf nehmen die Wolken zu. Auch lokale Regenschauer werden am Nachmittag immer häufiger. Das waren die Nachrichten von RAI Südtirol.
6: Hier ist die Landesverkehrsmeldezentrale. Brenner Autobahn in Richtung Norden zwischen Brixen und Sterzing 2 Kilometer Stau an einem Unfall. Weiterhin gute Fahrt.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Jelasset, das Seira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Bangoni al notizier den miercoli 6 mei, l'anniversaire del terremot del Friul. Il fava puch scunst o la nuof da saira ai 6 mei del 1900-stanzias, canca la tia rasca saper al primiada. Dol terremot de 6,5 de greia sung la scala Richter niel mo stat d'autri, de mandri, ai undesche kindes de setembr pona de calan, i el Friul monia de unitucada nonda de terremot. Nan traunida ca ien ce do 50 anni mo vivat la cort i ca ien quei unida la cordina. Audio Matteo Taibon.
3: Alle stella devastazione del territorio con un bilancio tragico. 989 i morti, 3.000 i feriti, 100 persone senza tet, 18.000 case distrutte, 75.000 case da sangrinate, 45 i centri del paese o città disfatte, dante la bella città di Glemone, Gemona, quenuda l'emblema della tragedia. E poi ne sai furlans nie lasciato le coraggi sua resilienza. Alle nuda idee dar trep in cera nostre svalade e già giuda ad idee, ma importante è stata la mentalità dei furlans in stes, cosa di da fa dar trep per la ricostruzione. Al di danco se presente le Friul desh con raiun economica monter a tifi ricchi, ricchi in ce cultural monter, ma co ricorda tresendo la gran tragedia del Tremoroz.
1: Fascia è ufficialmente la destinazione turistica sostenibile. L'azienda di turismo di Fascia ha ottenuto la certificazione GSTC, Global Sustainable Tourism Council. Si tratta di una certificazione ambientale che maggiore regola per chi che vuole un turismo più responsabile. Audio Alison Prinot, responsabile del sviluppo del prodotto APT Fascia.
4: Che è un percorso che a Pontino son via a Cannan? Desche destinazione, dunque non è una progettualità di mode APT, ma on tautite tutta la destinazione, dunque ducite stakeholder del nostro territorio. Diciamo che noi on cognu mettere in essere o comunque mettere insieme tutta la buona pratica che le sa sul territorio, che geva do a chissà carantina dei criteri. Diciamo che vigni criteri da podo a sie indicatore se ruona circa 190 indicazioni a quelle che noi son cognu proera soddisfere.
1: La certificazione è un'idea data ora a 8 aziende del turismo del Trentin. In quel plan, i gardaina e destinazioni certificate GSTC. Velkta plus un cash podais o da ingenuit da trail. Manfred Valazza vuole in ogni derivierst la politica provinciale. In sia rapporta anche il foliet Neue Südtiroler Tageszeitung. Che scrisce che Valazza, che è stata dal 2008 al 2023 consigliere provinciale, vuole a ogni maniera in nostra matra disposizione per la veles provinciales del 2028 in ogni derivierst la politica. Arai la digna a Manfred Valazza, che è il momento vicepresident dell'Unione di Paures del Südtirol, dit che si decisione è monia definitiva e che l'uomo valute avvisa la situazione. Se il candidato monia da uno dipende da più condizioni, ha dit Valazza. Intorno a 90 imprese si è perso il Collegium di Costruttores del Südtirol, che è un riferimento importante per la consulenza tecnica e normativa, ma anche la collaborazione con le istituzioni. In cui è l'unità di Bulzang, la riunione generale. Audio Alexia Grossi.
5: La popolazione del Südtirol crescerà di 20 anni che vanno dai 545.000 abitanti da Zang a 565.000, questa è la prognosi, perché sarà l'anstibujang di più chiese o quartiere, al dato il presidente di Costruttores Christian Egartner. La riunione generale ha tenuto anche a Bulzang ai Costruttori fatta appello ai 106 comuni sulla climanciamo dell'aurore al plan di sviluppo, con cui danza la legge provinciale. Una misura importante non ci teniamo conto che le girance giù i prezzi ci sarà da garato più chiese di quartiere. Il lancio un'irruginata della crisi energetica a livello mondiale e la mezza sicurezza che la comporta la planificazione non c'è del Südtirol un problema per troppe firme di costruzione.
1: Si da giungono a lede la previsione del tempo, masse d'aria tumia gaugiano tempo mil segurt la valle des Ladinas, in quel stato agni blai da pluia, con temperature da nia plu da kindes de greies. Domang sarà il plutosch dams di da saspi tempo de surredl, se no restlen c'è domang drat mil segurt con troppa nibles i pluia. Nos notizier fin atlo, Martina Rier al microfono vince mo inant Nabila Saira inant un bon scute su cui programmas la rojneda Ladina.
2: misteras, avventuras e magica creaturas. La Val de Fascia antar fantasia e realtà. Con tias originelles de Alberta Rossi. Program de Anna Matzel.
6: Un bel salut e ben troe sulla ones de Rai Ladinia da parte Sven Miracolo e Anna Matzel, che in snit vesporci in intervista con Alberta Rossi, che ha trasformato liber dal titolo Misteres, Aventures e Magica Creatures. La Val de Fascia anter fantasia e realtà. Il libro venne fuori del desdot per Talian, ad est le dan man in la versione ladina, e perché est volon vesposer la contias di Alberta Rossi, che l'ha scritta una vita creativa e feruscola, o la che fantasia e tradizione, se ciò la sorì ad e tra più elementi li ai toponimis e altra curiositedes, la desos stories o la che ven fuori il significato di sorre nomes della gente dei paesi. Ma tanto ragioner con ella, vi lascio un po' termine di musica e se la sono menata che è molto fantastica con la canzone de Val de Fascia, dell'interpretazione e arrangiamento della 3D Family Project.

0: Alberta Rossi Kotel, poi venuto il chef di scrivere che è libero l'idea di tutta questa contia.
1: L'hai nascuta tanto, si sono i nomi curiosi che l'hai fatta e una ragione dritta non l'hai, no? Scritta. E tanto anche dal voler descorrere e far descorrere anche mia val nella maniera mingol più fona, ma anche piacevole, anche mingol per i popes e far descorrere tenza specie della val che si trovate queste contie.
0: Appunto in testo che i nomi dell'es, riei, situazioni, senso concrete, se ti inventano una contia, ti crea personaggi, ti crea dialogi tra persone, solo che si sviluppa amico tutta la storia, no? Si esita a chiarire fuori proprio anche i nomi concreti dell'es, per magari forse lasciare ispirare anche dai nomi di chi l'es per scrivere la contia.
1: Sì, lei è stata cosita, già che per provare a capire anche il suo nome del paese, data agli abitanti del paese, tanto per qualche spunto di son per inventare la contia, sono stata a me guardarmi in grado onomastica, no? Paese per paese, e mi ha fatto ispirare da chi i nomi sono più curiosi, e da chi si nomi do insieme a chi e imbastì do la contia, e dunque è stata a fare una resida e conoscermi mia val, che mi permette anche da lui, che è la realtà, zirdo la fantasia.
0: Per fare un esempio di alcuni di chi si nomi magari in momento curioso e questa è la posizione anche sul posto a vedere?
1: Sì, beh, lei ha tanti nomi della toponomastica e dunque non si sa che è un bosco che c'è di scher o non so, del sas della giuffa o la moina del ciamporcel che è stato pratico di ciamporcel, ma le ence i nomi di chase, no? Tipo la moina lei amò questa chase che c'è di ciastel della pitocaia. La soraga è la gran casa de sala. Mi fate anche ispirare da tanto da lei che da post rei.
0: Che ti esita a vedere anche tu?
1: Sì, sì, certo, sì, anche tu trovi anche te paese e altre tu trovi anche Samont, che è un post che mi piace ricordare, è l'ultima contia che la ta dal Beppenia, la finisce su un pian di Doleda. O la che si ragiona di Kersas, che le ite segnes de man e de pie, no? Ite te la crepa. E Kersas le dal bone.
0: E dunque. Le vedute le astrona.
1: Sì, sì. Se va su, se il trova. E le ite te la contia, no? Quindi è proprio un gir al do della contia che te libera l'ence delle cartine, no? Che do se per l'ence gira a vedere o la che se deso c'è la contia, se trova in i posci.
0: Dopo non è scheduta la contia, domana te senti arricchire persone, personaggi, mingol di John Concrete, rei la gente del paese, ma anche mingol chi che venga di John della mitologia, no? Chi che te vivenes, strions, bregostenes.
1: Sì, sicuramente ogni contia non poteva menciare o il Salvan, o la Stria, o la Bregostana, chi personaggi mitologiche delle contie fassane, e anter le altre. Anche fase mia in resida in ande scrivere il liber e trova questa figura, questo personaggio delle leggende che le conosce, che è il Pelendron, no? E te una contia lì tencel, che è spirit catif di Monch, che è il pelse mudarte duke che è il vel, no? E per ambe la doi bore grise, l'unica roba che si sa, per il resto è il pelse mudarte che è il vel.
0: Dunque, appuntinte, nemmeno ste che smont mingol mitologiche particolari, dicesse che sion belle buone ingegneres, dunque, son scuter una di questa contia, la pruma, diciamo, che podon torcanus, desde che slibert, una contia, la che è interessante, appuntinte, che il fatto che l'elemento del surenom, di Schedisane, no, di Paesen de Moina, da che surenom tutte e due sapevano tutta una storia, no, la che te ciò le site, dal buon i nomi dell'es, no? De paesi che c'è stato della Pitocaia, il Ciamporcel, e dunque cominciò a dire desde ancora con che lei il solo i nomi di abitanti di Moina che forse non lui sa, e tra questa storia tutte c'è una virtù, la televisione terrua sarà da una spiegazione.
1: Sì, la Moina è i porcie da Moina e tra elementi della toponomastica, ma anche mingo di quella che per essere la tradizione o la storia sono da dare una spiegazione che magari non diciamo fino a son così da il lettore si ascolta la contia, ma Pontin in Cesa Moena era il posto là che amò che condì le fiere che le te fa salire sta Cesa Moena, non a Utan era in Cetacia una cepera, però la Moena era questo paese mingolo in più grano là che se faceva tante fiere veniva a commercializzare i porcie, no?
0: E dunque da lui diciamo con tutta questa storia capirò perché che le...
1: Sì.
0: Scutono in ben la contia il Prince Pitoc, conta conties Maura Chiocchetti e il Pere è interpretato da Marcellino Chiocchetti.
2: El Prinz Pitok e l'Ont Magic. Vigile l'erantosat da Moena. Estaseva vesinda Piazza de Ramon, tena stradella che già diceva strada de Ciavadella. La eva tre de sein, l'era belle che non, come che già diceva so pare, e l'era belle bon feruscol. So gran passion l'era al bosco. Gesseva bel passare il tempo di bost sora casa, de squerger la natura e si esse crec. Estaseva ore e ore a gevardare un formie o aspettar che una schierata la venisse su d'un pec. Osservar la natura e a rispettarsi i tempes l'era due robe che l'aveva imparata a soppare che l'era cacciador, e in cessè a essere sinceres piuttosto fora de anter. De fatti el l'aveva un gran amor per le bestie, e la licenza de ciaccia e l'aveva fatta da joven, che anche per poter magnar se coneva se rangiar, soraldut con quel che sporgeva la natura. In la oita non era de gran schiopes, la licenza la costava poc, e chi chesiva la ciaccia i coneva se far de gran ronde a pè. A casa sova, che anche se copava una bestia, l'era una festa, e dut venia fat don ritual. Se ringraziava l'animal per il nutriment che il daseva, e se imparava enci al conoscer e al rincurar, se l'era de besogn, canche l'era vif. Canche per esempio, via per l'inverno più frec, e se tirava fin davant da us dalle case a trovar da magnar, se gengegnava ca, su un orde bosc, calche cianal, con fen e pan sec. Troppe oite vigile l'aveva sentuto sopare con tarde chi tempes. Canche isiva ciaccia, i faceva de gran ronde a pè e se ragionava trop. Na oita ruè, i se metteva in posta, come che i dis, i posava schiop su un piccol col e restava in cantè a gevardare al sol che levava o che fioiva. Se da po' passava da che le mani un animal, grano o piccol che il fosse, i lo osservava sempre con gran marevea. Noi copava belle che mai. Per ic, gira ciaccia voleva dir se tormingol de temp per sé, star a contat con la natura e ence se far qualche confidenza. Ence che la sera d'uton vigile sopare era ciccia ciaccia, il sol el fosse fiorite poc. Ia evangegna le refe e era ciccia via per Lusia, la monte de Moena. Colassù, da che la stagion, l'era na pas da no creser. I colore si era da mare vea e duce na oita vedui e a esse fat fadia a non sedere alla tentazione de giramo a gevardar. El sol l'era do a se destudar. Le ombrie longe di Larges sommeava che le ciappasse vita. L'era bel fora de mesura. Su un encol, facint de na querta, vigile sopare e se godeva tel chiet che spettacol. El tosat l'era più chiet che senza, e sopare, che lo conosceva polito, il già domana quel che l'aveva. Vigile il già contà che in che la dia a scuola un dei suoi compagni eleva tot per il culge di Jean che l'era un porcel, a già che a chi da Moena i già di sporcè. Ma el non sapeva quel tant e non sapeva nince la ragione de quel sorai non peu sevil. Cosita l'era resta mal e non l'aveva sapu che già risponer. El pare si affanna grignada, la vardati elges e il già dit.
3: Caro fiul, l'ora grana che tu conosce toi rais. Chi che te das del porcel, el pensa de te fare un tort l'en gran zucon. Dalla già che no demo non conos toa storia, ma nince il valor d'un porcel. Tu cogne saer che no sa canna Moena viveva nom nobol ric ricint. Estaseva ten castel e i conta che si è stata addirittura un prince.
2: Vigile scuitava a scort.
4: A Moena? Un prince? Un castel? Wow!
3: En longia strada de Salesada, o la chiamò anche l'enna casa a quella che gedis castel della Pitocaia.
2: L'esiti in avanti a gecontar soppare.
3: Staseva il prince con so servitù, l'aveva campagna, vace, ciavai, e una gran stala con un mulge de porcè. Come che tu sas, il porcel è sempre stato un animal prezioso per l'uomo. Del porcel non si trasce de mes nia, nince il sangue. Pensamo che toava col sangue la faceva intensina mai una peta E tu sai se che buona che la era.
2: No vedie le fice che faceva vigile, che a ric. Per fortuna sua mare ripetete che la sort non la faceva.
3: E da po?
2: A seguita a suo pare.
3: E il porcel, l'è una bestia buona de ciao. L'aurelge e nas e mulge fin. E infatti, dalle altre man della taglia, il odora agira alla tartofola. A bon conto, resognane del prince. Lei va in non vigilia de schetù, e non orde nos sen patron. E part de sua fortuna il aveva fatta pontin en grazia a suoi porcè. El veneva la carne, e col gras l'ingegnava non special, che veniva d'ora per varir dal fuoc de Sant'Antone e da altre malattie della pelle. Era troppo pietos de quest sent. E come el, el faceva quest'ont miracolos, perché aveva volu te so castel, na capella, e su nus de stala l'aveva fa depengere un bel retrat del sent, con vesin in porcel e altres animai de casa.

il prince le raccerà dei soldi, ma tu sapeva che l'era ence bonnic. Per questo il si aveva guadagnato il soprannome de Prince Pitoc, e donca il castel gli diceva castel da Pitocaia. I conta che nao italan, ai 2 di novembre, che anche è la fiera di Senc, il prince il se presentava con sua servitù a Veneri, Porcè e Lont, gente che veniva da 12 paesi della Val e dalle Val vesine, e ruava anche la dia Moena per traficar e soraldut bestiam. L'era bel veder tenci animai stros per il paese, e massimamente duci Porcè. Il son dei champanier e dei bronzini di ogni misura faceva dut una festa, soraldut per i monelli. Nan un po' l'era stata una gran arrestia. Di che l'occasione l'era stata dut de svalif, l'era rua peccia gente, gli animali. Nan un po' l'era stata una gran arrestia. Di che l'occasione l'era stata dut de svalif, l'era rua peccia gente, gli animali non era troppe.

dava bas, no tant per i puts vadagnes, ma perché che sentiva un grande jage. L'era ben pitoc, ma la dir duta l'aveva un gran cœur. E gesseva burt che sova gente la padisse. El saeva che l'aesse podu far valc. Ma che po? Che po debelo po far per giaidare alla gente tutta la val? Le san gite capella e la prea Sant'Antone. El già confidassi oi pensieres, le gite a dormir, e come che succeda spes, la risponeta la gestata palesata ante il sogno.

El di do ben buon'ora le levà de luna buona, e la manà chiamar so fa mei più gioven, è già dit. Doman le domenia, da pome sagrana tu chiameras 12 capi famiglia del paes, e tu già diras che i vae dalle doi da pomarena te mio pra sa someda. I sa ben calchele. Allo tu porteras co tens por ce che le besogni per gedar da magnar alle famiglie più purete de Moena. Ich te aiderà. Na oita finì, valgun te dagerà na man a portar chi tens che serf da sorega. Da po tu giras in avant e importerè de tens che en serf sa vic e coscita de seguit, encinta d'alba e tapenia. Tad'alba, i omen de tutta la val fageras una gesia dedicata a Sant'Antone, che il varderà via le ciase e le stalle della gente fascia, e non averon mai più ciarestia. E così te l'hai stata, il didò sun che il pra, da quel che gedis il cian porcel, le famiglie più purete del paese le acciapan dona in porcel, e una carovana de porcè l'hai partita per la Val de Sora. Non potete nince ve figurar co tan content che la portà da perdut che il campanò. Ogni dì la spedizione la ruava ten auter paese, e canche l'hai stata tapenia, li nom del prince vigile le ruà en sinamai te le valade vesine. Che l'uton e che l'invern gli estas troppes gli omen che si adat da far per far su la gesia tad'alba. E dall'an da po ai 17 de genè, festa de Sant'Antone delle Ciampanelle, tutta la gente fascia lavata d'alba per la segra e i fas una gran festa. Caro Vesile, le dan la oita che chi da Moena è già disporcè. Donca, va stolz e ricordate che l'importante conoscer nostre raiz. Trasele tu poderas capir troppo de te, de tua famiglia e da tua storia.

0: Alberta Rossi, dunque, on scutà la contia il principi toque l'ont magic, no? On intenu mingol da o la carrua pontine che castora in nom di abitanti de Moena. Ma un altro aspetto che viene fuori da questa contia, lei ence dicesse una sorta di leam spirituale concreta, ence, no? Ante la gente della Val de Fassa, no? In particolare il principe de Moena che da pitoc, no? Diventa datol. E questo è il porta ence, a pisera di altri paesi, della Val, Ruana in Sintapenia, no? Utanda po' forse ora che è il momento, il credum comune, no? Che vede che chi da Moena sia sempre mingo più da una mano, da una perte, po' forse vede il messaggio che ti hai veduto tu là, o che ti vedi d'erta questa contia?
1: Sicuro, la contia è come già Moena, la finestra penia è fatta apposta per mandare un messaggio di unità della Val che Gevel e Encezel una contia e voluma un'arte. Desvalive contie, se uno va a vedere più sotto, no, al di là della contia, se trova desvalive messaggi che volu dar.
0: E un altro messaggio forse anche che per essere intenuto o già valorizzare i nomi, non che te chiedi che ho i nomi del Bits, le vigilie, che lì forse anche te

0: Es recordar el patrón de Moena.
1: Sì, senz'auter, le nau en cenamingo nausanza, no, che la rana uta di gedar al pop che nasce magari il nome del sant patron del país o esa Moena, il protagonista si chiama Vigile, proprio a ricordare en c'è il sant patron, quindi tu vedi che te tante piccole robe su nel vamingo il più a fondo, il veit en c'è no c'è no a caso il nome del popolo, il nome del posto, noi fatruar a caso la carovana de porcie finta penia, non le sempre de dosse uno vedere in una seconda lettura se volono.
0: E dunque con questo non sono finiti il nostro programma in Ceperis Net, diciamo che le conties non demo per bece, non demo per se è mater o se passa via il tempo, ma adesso vedo che stota un messaggio più sotto, una seconda lettura di Scandis Alberta, che diciamo un bel level pie di essere stata con noi, un bel saluto da per Diana Mazze.
1: Level pie a voi, alla RAI, a Nuschi che ascolta.

0: Mie care, allora, siamo arrivati alla conclusione di questo concerto dal vivo qui in diretta e voglio chiedervi, beh, insomma, i festeggiamenti per i 40 anni sono appena iniziati, siamo appena nel mese di maggio, quindi che cosa vi aspetta in questa annata un po' speciale per voi? Che cosa accadrà? C'è qualcosa che ci potete raccontare? Oltre naturalmente a, sì, al disco, al nuovo disco su Venite alla Danza?
1: Ci sarà sicuramente questa nostra uscita ultima di disco, ma siccome quest'anno è anche l'ottocentenario dalla morte di San Francesco, noi appunto le nostre laude saranno in giro per l'Europa.
0: Se non sbaglio anche a Ravenna Festival, no? Ci sarà un concerto vostro in giugno?
2: Sì,
0: ricordo
2: in giugno,
0: male?
2: Se non sbaglio il 15.
0: E
2: arriveremo fino a Kotor a portare le laude.
0: Ah beh,
2: sì,
0: a Kotor,
2: in Montenegro.
0: Dove
2: sì.
0: Ecco, in Montenegro.
1: E anche in Polonia.
2: Sì, infatti, per cui sì, porteremo in giro. Quindi ci sarà questo doppio binario, da una parte balliamo e dall'altro balliamo laudando.
0: Ballando. Nel ricordo di Francesco che esatto. È ovviamente pervasivo in questo 2026. Siamo nel 2026, sì, perché avevo l'idea che fossimo nel 1226 oggi. È una scansione temporale, no? Che ci porta sicuramente all'indietro e all'avanti. E dal 41esimo anno in poi?
2: Nuove ricerche, nuove idee, ecco. Nuove energie.
3: Significa rinnovamento.
0: Rinnovamento, no? E quindi primaverile.
3: Continuiamo a essere primavera, insomma, non ce la
0: muoviamo. Vi aspettiamo per il 45esimo, ma facciamo una piccola scommessa, va sul futuro, no? Non si può mai dire. Noi siamo sempre
1: non
0: felici.
1: Non mettiamo limiti.
0: No, siamo sempre felici di avervi con noi, come è chiaro. Allora, il ringraziamento di cuore va alla Rever di tutte, alla sua storia quarantennale, Claudia Caffagni, Livia Caffagni, Elisabetta De Mirkovic.

0: E poi naturalmente lì silenti ma presenti e molto attenti anche Lorenzo D'Erasmo. D'Erasmo o D'Erasmo? No, D'Erasmo, giusto? Ecco, sì, non avevo chiesto, sai che con gli accenti ci si smarrisce poi. Comunque, ecco, e Matteo Zenatti, che sono alcuni dei vostri numerosi compagni di viaggio. E in un certo
1: Direi
0: senso
1: Matteo Zenatti è parte
0: è parte
1: integrante, ma
0: integrante, ecco. E ci piace in qualche modo considerare anche noi stessi come Radio 3, uno dei vostri compagni di
1: lo
0: viaggio,
1: siete,
0: perché non è certo la prima e non sarà l'ultima volta.
1: anzi, grazie Guido.
0: Grazie a voi di cuore. 22, 3 minuti e 8 secondi qui in Sala Milano, e noi siamo pronti, abbiamo ancora un paio d'ore da trascorrere insieme, quindi ne abbiamo di cose da raccontarvi ancora, e andiamo velocemente nella seconda metà di Radio 3 Suite.
2: Intesa San Paolo vi ringrazia per l'ascolto di Radio 3 Suite.

È un giorno di festa questo, grazie alla presenza della Reverdy, ma è anche un giorno di ricordi di tragedie antiche e lontane, in particolare il ricordo del terremoto del Friuli, esattamente 50 anni fa, a cui abbiamo dedicato l'apertura della nostra trasmissione. Ma per uno di quegli strani casi di congiunzione temporale, di non so, costellazioni che si uniscono un po' per caso, adesso andiamo all'Aquila, che è stata tristissima testimone di un altro grave terremoto nel passato, perché all'Aquila sino al 6 di settembre c'è una mostra dedicata a Ai Weiwei, uno dei grandi artisti del nostro tempo, artista, designer, attivista per i diritti umani, attivismo che è costato anche la prigione, regista cinese nato nel 1957. La sua mostra si intitola After Shock, e lo shock, anche qui per una strana congiunzione, è dato non soltanto dal rapporto con l'Aquila, città terremotata, ma anche lo shock provocato nel tristemente famoso terremoto del Sichuan del 2008 in Cina. Questi tre tremblement de terre in qualche modo si guardano, si ricordano, cerchiamo di non smarrirne la memoria, perché questo dobbiamo fare, credo, anche noi qui alla RAI, coltivare la memoria. E allora Monica D'Onofrio ha visitato questa mostra con il curatore Tim Marlowe ed è pronta per raccontarcela.

0: I've strong interest about what happened in the city and see people.
1: Ho un grande interesse per quanto è accaduto in città, qui all'Aquila. La gente ha fatto un grande sforzo per la ricostruzione e per me è qualcosa di familiare a causa del terremoto del Sichuan del 2008. Il Maxi ha fatto un lavoro fantastico per arrivare ad una visione artistica e la mostra è una grande sfida.
0: Because the show is very challenged and to move this.
1: Perché il lavoro è stato enorme, anche solo per aver portato tonnellate di acciaio dentro le stanze del palazzo. Ringrazio il museo anche per aver invitato Tim Marlowe, che ha curato tutte le mie mostre e conosce bene il mio lavoro. La mostra per me è piena di forza, molto chiara. Credo che il museo sia in prima linea per raccontare la nostra memoria e il nostro futuro. E spero che ci sarà la presenza di tanti giovani e di tante persone di ogni condizione sociale.
0: And should be mobilized to come to see what is really going on.

0: fino al 6 settembre la sede dell'Aquila, del Museo Maxi, Museo delle Arti del XXI secolo, ospita una mostra molto importante dell'artista Ai Weiwei intitolata Aftershock. È una mostra a cura di Tim Marlowe e noi, venuti appunto all'Aquila, abbiamo la possibilità e la fortuna di visitarla insieme al curatore. Allora, la sede è già una sede molto particolare, perché la sede del Maxi, e gli ascoltatori di Radio 3 Suite lo sanno perché ci siamo venuti ospiti altre volte, è quella di Palazzo Ardinghelli, un palazzo barocco, una sede storica e quindi anche un impatto visivo molto importante. Dalle finestre di questo palazzo, che è un esempio virtuoso di come sono stati fatti i restauri in questi anni, si intravedono però purtroppo ancora macerie, diciamo, del terremoto che ha devastato l'Aquila nel 2009. Ecco, noi iniziamo proprio dal cortile di questo palazzo, dove ci accolgono due opere dell'artista. Vogliamo descriverle, si tratta di un soffitto, ora lo dico male, nel quale si intravedono dei gatti e poi di due opere a LED.
1: I think it's really important to establish, as you did, that this is a conversation between Ai Weiwei and the building of Maxi and the city of L'Aquila. So wherever possible in the exhibition, there are views out of the window across earthquake damage to the Gran Sasso, to the city itself. But the courtyard, which is open, we've covered with, it's a camouflage net. And it's made by Ai Weiwei with cat references. The feline forms of the cats intertwine. And the message is really that in a world where reality and truth, that silly phrase, post-truth, abound, everything we do in the world is veiled or disguised. And as human beings, we have to try and make sense of the barrage of nonsense that's put our way. And that everything needs to be decoded. But also that cats themselves are symbols of the innocent victims of war. So the exhibition frames itself by this netting with the two light pieces that have a Ukrainian quote phrase that translates as, for some war is war, for others war is the mother. And it's the whole idea about who benefits from war, who causes war, what's the cost of war, who makes money from war, why do human beings need to be in conflict the whole time?
2: Ecco, dunque sì, ci troviamo nella corte sotto quest'opera che è una sorta proprio di camouflage, una rete di tessuti mimetici, quindi ricorda sicuramente da un lato il tessuto mimetico militare, ma rappresenta anche dei gatti, delle figure di gatti che sono interconnessi, una figura tra l'altro cara all'artista, che si chiede poi come gli animali rimangono in stato di abbandono durante i conflitti. E il tema del conflitto è sicuramente presente in tante delle opere in mostra, e l'opera LED, che appunto si traduce come questo detto in ucraino, per alcuni la guerra è guerra, per gli altri la guerra è una cara madre, quindi laddove si crea un conflitto qualcuno trae profitto, ma al costo di quali vite?

0: Ecco, adesso ci spostiamo verso la prima sala dell'esposizione all'interno del palazzo. Abbiamo salito delle scale. In realtà si tratta di tre sale che sono assolutamente interconnesse, perché è un'opera che noi possiamo vedere distribuita in tre sale. Quest'opera fa riferimento molto preciso a un terremoto devastante che c'era stato in Cina esattamente l'anno prima del terremoto dell'Aquila, cioè nel 2008, un terremoto che fece 90.000 vittime, ma soprattutto anche molte vittime di bambini, di studenti. C'è un numero proprio preciso, 5.197, e sappiamo quanto l'impegno di Ai Weiwei è stato enorme da un punto di vista civile e quali conseguenze ha pagato per questo impegno, perché l'opera consiste, e ora appunto ci verrà illustrata meglio dal curatore, da Tim Marlowe, in una serie di tondini di ferro che sono stati proprio recuperati dalle strutture scolastiche, ma soprattutto da un elenco di nomi di tutti i ragazzi vittime di questo terremoto, che erano state vittime misconosciute, anche perché probabilmente vittime causate da un'imperizia edilizia, anzi sicuramente denunciata dall'artista.
1: This work is fundamentally a memorial to lives lost, and I suppose one of the big questions in human history is how do we commemorate our dead. Historically we make sculptures, but also we have war memorials with the names of people. So on one level, Ai Weiwei has created a wallpaper and video film pieces with the names of all the young Chinese school children who were killed in the Sichuan earthquake of 2008. All 5,193 of seven of them, all 5,197 of them, that the Chinese authorities were denying had happened. But much more powerfully, we have material evidence of the earthquake, but the corruption and the incompetence of the building of those schools that all collapsed, much more than other buildings, other public buildings. And this work is made of 40 tons of the steel that was at the heart of those buildings. And Ai Weiwei acquired the rebar, the steel, eventually had every piece straightened out, and then decided to work from the material to make a piece. And it's usually shown in one room, but here in L'Aquila we've shown it in three. It's a testament to the ambition and the flexibility of Maxi L'Aquila that this has happened. And the work reads like a surge of energy through three rooms, as if through the walls, like some natural force. We can see out of the windows the rebuilding of a church that was devastated by the earthquake. And we also see in the piece these ideas of lines of fissure or of crack. But also there's a sense of flattened buildings, and maybe each one of these pieces of rebar represents an individual life. That's my interpretation. But the important thing is that every one of these pieces of metal was literally at the heart of a human and natural tragedy.
2: Noi conosciamo i memoriali come, ecco, forse dei monumenti. In questo caso Ai Weiwei ha creato, riprendendo i tondini di ferro che componevano edifici pubblici, le scuole in particolare, che sono stati gli edifici pubblici più colpiti dal terremoto, a causa proprio di una costruzione negligente, di corruzione, e poi sappiamo appunto che per questo lui ha subito tutto quello che ha subito dalle autorità cinesi. Ha recuperato 150 tonnellate di questi tondini di ferro. Noi qui a Maxi L'Aquila l'opera Straight la vediamo esposta per la prima volta in tre spazi, mentre normalmente quest'opera finora è stata esposta in un unico spazio. Dunque proprio questa possibilità di allestire in un museo tardo barocco, dove le finestre rimangono aperte e danno appunto verso quelli che sono i segni, come dicevi, ancora evidenti del terremoto del 2009. Ecco, per il curatore dolore, ogni tondino di ferro è una sorta di simbolo di una vita perduta. Parliamo qui di appunto un terremoto che nel 2008 fece oltre 90.000 vittime, ma 5.197 studenti. C'è questa sorta di disegno di frattura e di energia tellurica che si espande. Però ecco, la cosa più importante è che questi diventano proprio testimoni di una tragedia umana così importante.
0: Mentre ci spostiamo nelle altre stanze, una domanda, Tim Marlowe, sui materiali, perché Ai Weiwei riutilizza da sempre nuova vita a materiali, siano essi materiali preziosi, materiali poveri, materiali antichi della tradizione.
1: It's one of the key points to his work that he uses all sorts of different materials, and in a way the material suggests what the work might be, and then sometimes he will explore an idea using the traditional materials of art, wood, marble or stone or porcelain. So he's very interested in how human beings make things and how human beings destroy things in a world where so much is produced mechanically and digitally.
2: Ecco, è molto interessato al recupero della tradizione e è molto anche interessato all'utilizzo dell'artigianato tradizionale in un'epoca in cui appunto i manufatti vengono anche riprodotti in modo tecnologico.
1: And Lego is really interesting, or toy bricks, because this is mass produced industrially out of plastic, but it's the material through which most children in the world, or let's say many children in the world, make. It's a material of making.
2: Ecco, molto presenti le opere che lui realizza con i mattoncini giocattolo, quindi ecco, sono elementi che i bambini utilizzano per costruire e sono prodotti assolutamente in numeri di massa, e un esempio reale poi di questo senso di produzione industriale.

0: Adesso ci troviamo nella stanza 8. Tim Marlowe aveva già fatto riferimento a questi quadri, come possiamo chiamarli, credo che siano quadri a tutti gli effetti, costruiti con questi mattoncini di plastica, però qui siamo accolti anche da un'opera fatta di grandi frammenti, che fa riferimento anche a un episodio della sua biografia, come spesso accade nelle opere di Ai Weiwei, cioè una distruzione che lui ha subito in uno dei suoi studi di Pechino, in cui fece irruzione la polizia e senza nessuna ragione distrusse le opere. Ecco, a questo pavimento di frammenti azzurri, su questo pavimento si affacciano tre suoi autoritratti in Lego, in cui lui di sua iniziativa frammenta probabilmente un vaso antico di cui lui anche è grande collezionista, perché ricordiamo che Ai Weiwei, tra i suoi tanti talenti, anche quello del collezionista.
1: Destruction often is a violent act. Sometimes it's inevitable. We know that through history and time things will be destroyed ultimately. But the idea of just filming yourself, or having yourself photographed, dropping a 2,000-year-old Han Dynasty vase, holding it midair, shattered, is still quite a shocking thing. And in the foreground, having the fragments of pots made by Ai Weiwei that were destroyed by the Chinese authorities amplifies that. But the whole thing also draws to attention the fact that if things are destroyed, human beings have the capacity to remake, to keep making. And it's also a piece about human resilience. It's how you stand up to the forces of authority and how we accept that sometimes, inevitably, things will be destroyed, and what can be created or recreated from those fragments.
2: Quindi è proprio importante qui vedere questa immagine molto forte, no? Di un vaso della dinastia Han che viene lasciato cadere, e quindi l'importanza che noi diamo a quel vaso, e però come poi ci sia invece un lavoro del governo cinese che distrugge, quindi questo senso di distruzione che ritroviamo appunto che viene amplificato da questi frammenti che troviamo per terra.
0: Spostiamoci in un'altra sala, dove questa volta siamo accolti da alcune teche. Anche il tema delle teche è ricorrente nell'arte di Ai Weiwei, fa riferimento anche all'artigianato, ai manufatti, ma queste teche racchiudono degli oggetti, diciamo, di uso comune, ma riprodotti in materiali nobili.
1: He has these vitrines made to showcase how objects of value are shown in museums, but also in high-end shops, jewelry shops and so on. And then he uses one of the more revered materials in Chinese culture, jade, which he has a great collection of historic artifacts, to make sex toys, which is a subversion of the status of jade. He also makes

0: COVID crisis where the first thing that sold out in supermarkets over Europe was lavatory roll, toilet paper. Then he has handcuffs made in exquisite marquetry, wood and jade. And obviously the handcuff is the symbol of oppression and his own imprisonment. It's a continuing, reoccurring symbol in his work. And then the final vitrine here, three coat hangers, one made in glass, one made in wood, one made in steel, that refer both to his earliest works of art, where as a young artist without much money living in the East Village of New York, he'd seen a drawing by Jasper Johns in a painting of the profile of the great artist Marcel Duchamp, one of Ai Weiwei's early heroes, which Ai Weiwei rendered in a coat hanger wire. And here, he also refers to when he was imprisoned, when he was detained by the Chinese authorities without charge for 81 days, but it could have been decades, he'd no idea how long. He had to wash his clothes at the end of each day and he couldn't dry them, he had to put them on wet again in the morning. And he asked for one luxury, a coat hanger to hang the clothes on at night to dry, which they gave him. And he's memorialized that everyday, banal, quotidian object in different material form here.
1: Dunque queste vetrine sia come appunto l'utilizzo di questo legno che lui recupera, e abbiamo detto che è stato un grande collezionista, e la giada che viene utilizzata per realizzare oggetti come sex toys, quindi questo materiale prezioso e questa poi diversa funzione, e il realizzato in marmo, un rotolo di carta igienica e una porta pranzo, quindi un oggetto di uso comune normalmente con materiali appunto usa e getta, e invece per quanto riguarda la carta igienica, il momento del Covid e quanto in realtà quello fosse diventato un bene di lusso. Inoltre le manette che realizza sia in questo legno di fattezze squisite che trova appunto in questi mercatini cinesi e in giada, e le stampelle per appendere i propri vestiti che gli ricordano un po' un riferimento a un'opera d'arte legata a Jasper Johns e Duchamp, ma ricorda in particolare il suo momento di quando fu detenuto segretamente e doveva asciugare lavare i propri vestiti e metterli addosso bagnati. E l'unico oggetto di lusso che chiese in quell'occasione fu proprio una stampella per poterli indossare asciutti.
2: Marlo, ci spostiamo in un'altra sala dove siamo accolti da un lampadario, e poi da... Intanto parliamo di questo lampadario. Ai Weiwei ha fatto una... Ne abbiamo visto qualche anno fa, esposto uno immenso alle Terme di Diocleziano a Roma, segno anche di una collaborazione con le manifatture di Murano. Ecco, il vetro è un altro materiale che Ai Weiwei ha usato, quindi parliamo del vetro, ma anche cogliamo l'occasione per parlare, diciamo, in qualche misura, questo qui è un memento mori, come ne abbiamo visto un altro in una delle prime sale sulla quale non ci siamo soffermati, ma magari è questa l'occasione per parlarne.
0: Absolutely, it's more literal, isn't it, than straight and the rebar, and it uses glass, which Ai Weiwei is fascinated by, a 5,000-year-old technique that it's claimed originated in China, and he uses skulls, bones, human internal organs, crabs, animals, creatures, to make this kind of collage form that makes this chandelier that is in black glass. So it's a subversion and an inversion of the chandelier, which usually radiates light, but this one absorbs light. And it is exactly that. It's like a still life that commemorates what we went through during the COVID period, which is when the work was made. And we have it in this room in conversation with a Lego reworking, or a toy brick reworking, of Edvard Munch's existential angst-ridden piece, The Scream, but itself with its skull-like form crying out, reverberating through the painting, the Lego work. And in the distance, we've got Ai Weiwei doing a dance naked, as if to subvert his own work.
1: Ecco, dunque questa è un'opera che è stata realizzata con il vetro di Murano. Per Ai Weiwei è molto importante il vetro, che appunto si dica la tecnica di lavorazione risalga a 5.000 anni fa e in Cina. E per quanto riguarda proprio questa realizzazione, sono stati inseriti all'interno organi come cuori, polmoni, ci sono degli elementi che ricordano gli organi interni degli elementi animali e vegetali. E il lampadario dovrebbe essere qualcosa che ridà la luce, in questo caso è scuro ed è un lampadario che assorbe la luce, dunque quello effettivamente che abbiamo passato nel 2020 durante il Covid

0: Nella stessa sala troviamo un riferimento all'opera di Munch, L'Urlo, con Weiwei che si ritrae diciamo in secondo piano ballando il Kaonima Style. Questa è un'altra peculiarità, ogni tanto inserisce dei nuovi elementi nelle copies, però ecco, quindi questo senso in modo diverso rispetto a Straight, però legato a questo memento mori.
1: E qui abbiamo anche sull'altra parete un riferimento a Vermeer. Cogliamo l'occasione, Tim Marlowe, per parlare del rapporto di Ai Weiwei con l'arte occidentale, di cui lui è anche un retaggio familiare importante.
2: When he was a child, his father, who was a privileged poet, a friend of Mao, but who was banished, as all intellectuals were, to a hole in the ground in northwest China in the Gobi Desert, cleaning lavatories to reform his intellectual ideas. Ai Weiwei saw Western painting in a book owned by his father that they eventually had to destroy because it would have been too subversive. So it's historical, it connects to his father. But it's really interesting that he looks at Western painting often through the framing of toy bricks that look like pixels, that in turn draw attention to the fact that he, as a child, and many other people, see more art through photographic and digital reproduction than face to face. But he also plays games with the forms of works of art, adds details, twists forms, makes personal references, which also is how the history of Western art is often told. It's often a reaction to, or a subversion of, or a continuation of existing traditions, the extension of tradition, the destruction of tradition.
0: Dunque, il suo rapporto con l'arte occidentale era proprio durante gli anni da bambino, con il padre che aveva questi libri di storia dell'arte, e quindi sicuramente, tra l'altro, erano libri che a un certo punto sono stati banditi, quindi hanno dovuto distruggerli, però queste icone sono sicuramente rimaste nella sua memoria e poi sono state realizzate con i Lego, ovviamente questi mattoncini giocattolo sono strumenti che usano i bambini stessi, e c'è un riferimento anche proprio a come si incontra la storia dell'arte, e spesso attraverso proprio quello che può essere un libro, un supporto digitale. E vengono poi dai Weiwei, come abbiamo visto prima, riformulati, in alcuni casi appunto sono delle nuove incursioni, delle immagini che si sovrappongono, e c'è anche questo riferimento appunto al pixel, quindi al digitale.
1: Allora, noi ancora attraversiamo le stanze e abbiamo appunto sulla nostra sinistra un riferimento a Guido Reni, invece nella stanza successiva il riferimento è a Carpaccio con un San Giorgio il Drago. Però Tim Marlowe, questa è l'occasione, questa stanza numero 14, per parlare dei draghi, perché in questa stanza ce ne sono molti e con simbologie estremamente diverse che coniugano culture diversissime. Sappiamo quanto anche nella cultura cinese il drago abbia una sua funzione mitologica, astrologica, eccetera.
2: This room, we look at mythology, and you're right, the difference between East and Western and different cultural views of certain ideas, but both the universality and the specificity of those ideas. So the dragon, George and the dragon, originally from Eastern mythology, co-opted by the West. The dragon is a symbol of evil. In Chinese mythology, the dragon is not a symbol of evil. It's one of the 12 horoscopes. The idea of human imagination mythology, we have this amazing kite-like form of a creature called the Yunao, which comes from a 4th century BC text. And Ai Weiwei, from the pages and descriptions of animals there, creates this mythological creature that hovers above us. Underneath is the twitter bird made in glass, which itself is now defunct, it's extinct. And finally, there's a vase which looks like an authentic Ming Dynasty vase. It's almost an exact copy of something that broke auction prices, showing a dragon in red against a white background. Apparently, most dragons were four-peep claws. This one was alluded to the fact for the emperor, five claws could be represented. In this vase, Ai Weiwei has put six claws. So that's how we recognize it as a fake, but it's an authentic work of art in the 21st century. So the idea of what's copying, what's authentic, what's fake is brought up in this room too.
0: Sì, in questa sala il senso, appunto, il drago, il simbolo lo vediamo nel mondo occidentale, quindi con questo Giorgio che sconfigge il drago, quindi associato all'immagine, ecco, di, del diavolo, ma sappiamo che invece per la tradizione cinese il drago è visto come una creatura positiva presente nell'oroscopo cinese. Nella stessa sala vediamo Yunyao, che è una creatura alata che proviene da questo libro che è Shangan, che è proprio il libro delle terre dei mari di 2500 anni fa, e questa storia viene poi appunto realizzata con bambù e seta, questo personaggio mitologico, e sotto vediamo una riproduzione in vetro di Murano di un Twitter Bird e una riproduzione di, sembra esattamente proprio di una replica che ha battuto i record delle aste di un vaso Ming, dove il drago, quindi realizzato con questa porcellana e il colore rosso, viene qui rappresentato con 6 artigli. Sappiamo che nella tradizione il drago con 5 artigli era quello concesso all'imperatore, e in questo caso Ai Weiwei inserisce un 6° artiglio, quindi è un falso ma è autentico nell'arte del XXI secolo.
1: Tim Marlow, adesso dobbiamo concludere la nostra visita. L'ultima domanda, che riguarda le ultime 2 sale. Qui il tema della guerra e il tema dei migranti. Molto spesso il tema dei migranti è legato a quello della guerra. Fermiamoci un attimo su questa opera in cui si vede il corpo di Ai Weiwei adagiato su una spiaggia, che è una citazione da quel corpo che scioccò tutti noi, del bambino siriano sulla spiaggia. Questa è stata anche un'opera che ha scatenato delle polemiche, si è parlato anche di estetizzazione del dolore. In ogni caso, tutti ci siamo chiesti allora perché tanta commozione per un'immagine sicuramente fortissima, ma sicuramente non l'unica di queste tragedie. Ecco, finiamo su questo tema della guerra e anche su quello dei migranti, perché abbiamo tante opere che rappresentano appunto giubbotti di salvataggio, uniformi di soldati. Ecco, chiudiamo su questi 2 temi.
2: One of the important things for Ai Weiwei: once he was allowed to leave China in 2015, he was given his passport back. He wanted to see at first hand what was happening in the rest of the world. So the first place he went to after visiting Berlin, where his studio was, and London, where we were doing an exhibition together, was the refugee crisis on the island of Lesbos. And he remakes an image from a photograph of a young 3-year-old Turkish boy called Alan Kurdi, who it was widely disseminated. It was a horrible image of unnecessary loss of life. And Ai Weiwei put his own body in the same position, and it caused a lot of outcry, which I think slightly surprised and angered him, because, as he's pointed out, we fight for the right to express whatever we want to express as artists, but also why be angry with an artist for mirroring the piece? The anger should be about the inhumanity of what happened to the young boy and the crisis in general. And actually, he's made a lot of work around that crisis and the conflicts that are happening, particularly in Ukraine, where he's visited, by acquiring objects from the conflict. So the life jackets used by migrants that are used to make a piece. He has army uniforms from Ukraine, and along with life jackets, they're attached to chairs, they're covered in white paint. It's the idea of the whitewashing of history, the sanitizing of history. And I think that idea for him, that bearing witness, but also using objects found in crisis, and drawing attention to the fact that art can suggest ideas that can sometimes circumvent dictatorial regimes. They're never as literal as words, or often not as literal as words, and that's really important to him. And I think that ongoing idea that he bears witness to what's happening in the world, and that we, by visiting his exhibition, are bearing witness to that too, is important.
0: Grazie. Dunque sì, in questo caso lui si è ritratto come questo, appunto, l'immagine di cui parlavi, Alan Kurdi, che era effettivamente molto presente, e ci sono state delle polemiche rispetto alla sua posizione. Lui però risponde dicendo: ci sono più polemiche rispetto alla mia posizione di artista su questa vicenda, più che su tutti coloro che non sono stati, su tutte la perdita di vita in sé. E dunque lui, questo questo lo fece proprio nel 2015, andando a Lesbos e documentando quelle che erano in quel caso i rifugiati, la crisi dei rifugiati. Infatti vediamo anche dei giubbotti provenienti da quell'occasione, dei giubbotti proprio che sono stati recuperati, e in alcune delle altre opere esposte, quindi questi giubbotti con della pittura bianca sopra, come a voler in qualche modo sanificare, in qualche modo di completamente obliterare quella che è la storia umana. E per Ai Weiwei la risposta è proprio quella di testimoniare, cioè la sua posizione è quella di testimoniare, di appunto prendere, parlare di queste vicende, e noi come visitatori e come pubblico sosteniamo la sua testimonianza.
3: Abbiamo dunque visitato insieme a Monica D'Onofrio e al curatore Tim Marlowe la mostra Aftershock, dedicata alle opere di Ai Weiwei, che rimarrà aperta al Maxi di L'Aquila fino al 6 di settembre. Siamo ritornati qui in K2, abbiamo lasciato la Sala Milano dove abbiamo salutato l'ensemble Reverdy, protagonista della nostra Stanza della Musica, e devo ringraziare i tecnici Luca De Ioris e Riccardo Bruno, il consulente musicale Fabio Andronico, lo specializzato di ripresa Emiliano Novelli. Noi abbiamo ancora un'oretta e mezza quasi da trascorrere insieme, perché abbiamo anche l'ultimo concerto di serata, che ci porta immediatamente, rapidamente a Firenze, al Teatro Verdi, dove il 28 novembre dello scorso anno abbiamo registrato questo concerto molto interessante con l'Orchestra della Toscana, il giovane direttore iraniano Hossein Pishkar e la altrettanto giovane, anzi più giovane, pianista franco-albanese Marie-Ange Ngoussi. Non ho assolutamente il tempo di parlarvi di che cosa ascolteremo, cioè ve lo dirò, ma senza alcuna nota. Il primo brano in programma è il concerto numero 1 in re minore per pianoforte e orchestra, opera 15 di Johannes Brahms, maestoso adagio rondò allegro non troppo, scritto nel 1851. Perché ho solo il tempo di dirvi rapidamente chi è la pianista, poi al direttore d'orchestra dedicheremo la prossima pausa, perché ascolteremo un vero prodigio della musica del nostro tempo, 29 anni, pianista franco-albanese, allieva di Nicolas Angelic a Parigi, che rapidamente ha guadagnato i primi posti della scena internazionale. È un piccolo prodigio, ha studiato musicologia, pedagogia, violoncello, organo e persino direzione d'orchestra, ma resta una pianista di primissimo piano. La ascoltiamo allora nel primo concerto di Johannes Brahms, il primo dei due, la durata è di quasi 50 minuti. Buon ascolto.

Applausi e consensi per la 29enne pianista franco-albanese Marie-Ange Ngussi, che ha eseguito il concerto numero 1 in re minore per pianoforte e orchestra opera 15 di Johannes Brahms, maestoso, adagio, rondò allegro non troppo, il 28 novembre 25 al Teatro Verdi di Firenze con l'Orchestra della Toscana, diretta per l'occasione da Hossein Pishkar, giovane 38enne, direttore iraniano, che è diventato, diciamo, una celebrità in Germania dopo aver vinto nel 17 il Deutscher Dirigentenpreis. Oggi vive a Düsseldorf da una decina d'anni, ha partecipato in Italia anche alla Opera Academy di Riccardo Muti, si è specializzato con Bernard Haitink, ha diretto in Iran l'orchestra giovanile iraniana, si dedica però anche alla musica tradizionale persiana ed è un ottimo suonatore di liuto e lo ascolteremo adesso nella Sinfonia numero 5 in re maggiore opera 107 la riforma di Felix Mendelssohn Bartholdy nei quattro movimenti canonici andante allegro con fuoco, allegro vivace andante e il corale Ein feste Burg ist unser Gott, l'andante con modo allegro vivace che chiude questa sinfonia che dura circa 28 minuti, sinfonia nata nel 1832.

con questa formidabile elaborazione contrapuntistica sul corale luterano Ein Festeburg, Kunstergott, utilizzato anche da Bach nella sua cantata numero 80, si conclude la sinfonia numero 5 in re maggiore, opera 107, la riforma di Felix Mendelssohn Bartholdy. Andante, allegro con fuoco, allegro vivace, andante, appunto il corale finale, l'orchestra della Toscana diretta da Hossein Pishkar, giovane direttore iraniano. Registrazione dal vivo, come avete sentito, 28 novembre 2025 al Teatro Verdi di Firenze. E Radio 3 Suite si è conquistata la sua fine naturale pochi secondi prima della mezzanotte. Domani appuntamento con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, un violinista molto interessante, Sergei Kachatryan, il direttore Robert Trevigno. Nel frattempo, anzi in questo momento, vi ringraziano Francesco Napoleone, Fiore Liboria, Giovanna Natalini, Guido Barbieri qui al microfono, ricordandovi che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore Azzurro, di me, che Lucrezia Cirri, a cura di Bruno Ruffolo. A tutti una notte serena.

In un luogo immaginario tra il Cairo e il deserto di Sonora, siamo quindi tra Egitto e al confine tra Stati Uniti e Messico, prende forma la musica di Alvarius B, alter ego di Alan Bishop, tornato di recente con un nuovo album di folk visionario dalle influenze medio orientali, Malarial Dream, il titolo di questo disco, The Multiple Hallucinations of an Assassin Part 2, il brano con cui vi abbiamo accolto in questa nuova puntata di Battiti. Buonanotte, ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da tutti noi, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Antonia Tessitore, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. In qualche modo con lo pseudonimo Alvarius B, Alan Bishop si riallaccia alla musica degli indimenticabili e pionieristici Sun City Girls, formazione fondata negli anni Ottanta insieme al fratello Richard Bishop e a Charlie Gaucher, poi scomparso e che quindi ha segnato la fine di questa esperienza. Il nome Alvarius, come già accennavamo la notte scorsa, prende spunto da un rospo del Sonora Desert che secerne sostanze psicoattive, e da qui anche l'immaginario ultra psichedelico di questo progetto, che però rievoca anche diverse formazioni di cui Bishop fa parte ormai da vari anni: i Dwarfs of East Aguza, la Pride Orchestra e poi anche l'Another Time Ensemble, formazione guidata da Asher Gamezze, che si muove in territori più di pura improvvisazione e jazz. Il disco Malarial Dream è uscito per Abduction, etichetta fondata dallo stesso Bishop, come del resto anche Sublime Frequencies è un'altra creatura dietro cui c'è Bishop, con anche la sua passione per l'indagine sulle musiche dal mondo. Un album, Malarial Dream, pieno di collaborazioni illustri, che ci immaginiamo proprio essere nato come una sorta di appuntamento conviviale con tutta una serie di musicisti, soprattutto della scena del Cairo, con cui Bishop collabora molto spesso. Il brano che abbiamo ascoltato la scorsa notte ospitava i contributi di Maurice Lucas, Sam Shalabi e Asher Gamezze. Invece nel pezzo che abbiamo appena ascoltato c'erano Adam Zidane all'organo elettronico, ai sintetizzatori e alla voce, Aya Hemeda al tamburo a calice, Huda Hasfur al kanun e poi chitarra acustica, basso elettrico, voci e composizione a cura di Alan Bishop. E in qualche modo la prossima novità discografica che stiamo ascoltando in questa settimana ha almeno un legame con questo disco, nella presenza di Maurice Lucas tra gli ospiti. È in uscita proprio in questi giorni il nuovo album della compositrice e bassista e contrabbassista Rosa Brunello, intitolato We Are Surging Waters, che stanotte torniamo ad ascoltare con il brano Fish Without a Bicycle.

un album che nasce da un profondo senso di collettività nel modo in cui è stata suonata e prodotta la musica, ma anche in quelli che sono i sentimenti, la visione che in termini diciamo più concettuali hanno stabilito i punti di riferimento, le coordinate, il messaggio di questo lavoro. We are surging waters, siamo acque che rompono gli argini, è questo il titolo del nuovo album in studio di Rosa Brunello, compositrice, bassista, contrabbassista attiva da solista, ma anche come parte di diversi progetti nella formazione Elephantine di Maurice Lucas, ma anche nella band live che accompagna Didi Bridgewater. Il disco vibra della forza dei movimenti collettivi nati dal basso in tutto il mondo, che hanno cercato di rompere l'inerzia e il silenzio rispetto alle guerre, rispetto alle ingiustizie che in questi ultimi anni ci hanno letteralmente travolti. Una musica che però nasce anche da un lavoro collettivo, dalle lunghe improvvisazioni che Rosa Brunello ha condiviso con musicisti con cui suona ormai soprattutto dal vivo da diversi anni. In We Are Surging Waters, in uscita proprio in questi giorni per Domanda Music, Rosa Brunello è alla composizione, al basso elettrico, al contrabbasso e su un brano al djembé. Con lei ci sono Yas Ahmed a tromba e flicorno soprano, Tamara Osborne al sax baritono e al flauto, Luca Tapino al trombone, Enrico Terragnoli alla chitarra e al sintetizzatore. Su alcuni brani c'è Maurice Lucas ai sintetizzatori, poi c'è una doppia batteria con Marco Frattini e Tommaso Cappellato, che suona su quasi tutti i brani. Infine il suono, il sound design e il missaggio sono stati affidati a Rabia Beaini. Un album, We Are Surging Waters, con un'energia estremamente positiva che forse ancora di più che in passato nel percorso di Rosa Brunello tira una linea tra jazz, improvvisazione e suoni medio orientali, portando dentro anche una festosità che ha le radici, i piedi ben radicati nel continente africano. Tra le altre cose, anche un viaggio in Senegal è stato molto importante nella creazione dell'orizzonte e dell'immaginario di questo lavoro. E a questo punto di battiti diamo anche i nostri riferimenti: battiti@rai.it, l'indirizzo email per scriverci, Battiti Radio 3, la pagina Facebook dove condividiamo quotidianamente scalette e anticipazioni delle trasmissioni, e poi c'è Rai Play Sound, la piattaforma app web dove ascoltare e riascoltare in streaming tutta Radio Rai. E dalla ritmicità intensa sostenuta di Rosa Brunello, il prossimo ascolto ci porta invece nella dimensione più sospesa ed espansa della collaborazione tra Dave Harrington, Max Jaff e Patrick Shiroishi.

un dialogo musicale che nasce dall'improvvisazione, che mette insieme ambient, free jazz, avanguardia attraverso forme spesso sospese e dilatate, ma che talvolta invece abbracciano, come nel brano che abbiamo appena ascoltato, linee melodiche e ritmiche più scure e più accentuate. Si intitola Making Colors, il secondo album in studio nato dalla collaborazione tra tre musicisti che fanno base a Los Angeles: Dave Harrington, polistrumentista già componente dei Darkside, qui lo troviamo a organo, elettronica e chitarra; Max Jaff, batterista molto attivo nella scena losangelina, che è appunto a batteria, percussioni a sensore, gong ed effetti; e poi Patrick Shiroshi, polistrumentista giapponese ma naturalizzato americano, che qui è a sax alto, elettronica e iPhone, quindi immaginiamo anche al campionamento live dei suoni, anche alla creazione di suoni estemporanei. Shiroshi anche lui è molto attivo con tante collaborazioni, lo abbiamo ascoltato anche in un bell'album da solista intitolato Forgetting is Violent. Il disco è uscito da non molto per l'etichetta AKP Recordings. Il brano che abbiamo appena ascoltato era Fractal Hash, un ascolto che, come spesso accade in questa prima parte di Battiti, ci porta in un territorio completamente diverso. Con la prossima novità discografica, da Los Angeles andiamo in Sudafrica, in particolare nella regione del Limpopo, con il giovane produttore e DJ Serokolo 7. Si intitola Maranfa Music Pro, l'album pubblicato a fine aprile dall'etichetta di Kampala Niege Niege Tapes, che rivisita in chiave contemporanea il Mapanta, una forma di musica radicata nella tradizione contadina di questa zona del nord del Sudafrica e in particolare legata alle pratiche, diciamo, ai rituali, alle cerimonie del popolo Bapedi. Storicamente il Mapanta fungeva da colonna sonora sociale, suonata quindi in occasione di matrimoni, di feste tradizionali, di raduni giovanili. È una musica che non nasce assolutamente come musica da club, ma piuttosto nasce come proprio forma di collante sociale. In qualche modo Serokolo 7 tira una linea tra questi specifici ritmi tradizionali e una versione elettronica che però è comunque a bassissima fedeltà e che si inserisce in questa corrente di musiche elettroniche del Sudafrica che sono state esportate poi in Occidente come l'amapiano, come il com, senza però nascere come musica da ballo e da clubbing vera e propria. Nello specifico in Maranfa Music Pro troviamo anche field recording, oltre che proprio l'eco di queste cerimonie tradizionali dell'Impopo. Lo torniamo ad ascoltare con il brano che apre l'album, Naba Ba Papedi. We'll

0: Si apre il prossimo 10 maggio la settima edizione di Elementi, un festival che attraversa la Romagna tra Forlimpopoli, Ravenna, Bagnacavallo, Faenza, Lugo, Cervia e Gambettola. Un festival quindi itinerante che attraversa il territorio e che ha nel suo DNA proprio il rapporto stretto con l'area geografica e con i luoghi. Questa notte a Battiti ne parliamo con Alex Montanaro, che è il direttore artistico di Elementi. Alex, benvenuto a Battiti.
1: Ciao, grazie di avermi ospitato. Con piacere vi parlerò di Elementi, della settima edizione di questa rassegna.
0: Allora, quindi, prima domanda: come si mettono in relazione le pratiche artistiche diverse che proponete nella rassegna, come si mettono in relazione con il territorio e perché, in che modo è importante questa relazione?
1: La relazione per noi è molto importante dal principio, nel senso che Elementi nasce durante la fase pandemica proprio per creare delle nuove abitabilità all'interno di quei contesti che potevano all'epoca essere delle possibilità di riattivazione di un settore dormiente in una fase di pausa, che poi ha dettato comunque una traiettoria per la continuazione della rassegna, sempre con la caratteristica di poter selezionare all'interno del nostro territorio molto ricco e vasto di contesti naturalistici e simbolici, di trovare aree comunque interessanti per poter intervenire attraverso le arti performative e a volte anche con arti visive che parlano comunque di un linguaggio contemporaneo. Per noi è importante il fatto di poter rallentare e comunque intervenire all'interno di contesti che possano essere attivati attraverso questi linguaggi.
0: Ecco, allora, tenuto conto che il festival ha veramente tanti appuntamenti distribuiti nell'arco di quasi 3 mesi, si va, abbiamo detto, dal 10 maggio fino al 31 luglio, diciamo intanto che ci saranno diversi artisti che abbiamo trasmesso più volte qui a Battiti. Si va dal Nisna Ensemble, che sarà a Cervia il 30 maggio, Nicolas Gaunin, che sarà a Villa Imaldi a Faenza il 28 giugno, infine il 5 luglio per esempio ci saranno Kinzelman e Lagos. Ma io vorrei che ci facessi qualche esempio proprio di luoghi e di situazioni diverse, di fruizioni. Spesso usate nella presentazione di questo festival la parola attraversamento, quindi mi piace sapere anche quali sono gli eventi in cui c'è una fruizione in movimento.
1: Diciamo che ci sono alcuni luoghi che si sono consolidati all'interno della rassegna come contesti iconografici e che danno continuità alle varie annualità, che sono per esempio la Salina di Cervia e l'aeroporto Francesco Baracca di Lugo. Quest'anno, per rispondere alla tua domanda, abbiamo inserito un format nuovo che verrà inaugurato quest'anno il 5 luglio, che intitoliamo Attraversamenti. Attraversamenti nasce in sinergia con l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per mappare luoghi inusuali non raggiungibili da un ampio pubblico. Li raggiungeremo con l'autobus. In questo caso il pomeriggio ci saranno vari artisti coinvolti, tra cui Manuel Mota, Sissi Bassani, Alberto Ricca, Bie Nois, Michele Fontana, Marta Cappella, che si esibiranno all'interno di 3 contesti che verranno raggiunti in movimento con l'autobus, dove l'autobus diventerà a sua volta un contenitore d'azioni. Quindi il movimento sarà sicuramente una delle dominanti all'interno della giornata del 5 luglio, che si concluderà all'interno dell'aeroporto Francesco Baracca, in un contesto comunque che è diventato iconografico, come dicevo, all'interno della rassegna Elementi, aperto al pubblico. Quindi abbiamo il pomeriggio in movimento su prenotazione e la sera aperta al pubblico con i Lagos e Dan Kinzelman, che si esibiranno all'interno degli hangar. Sempre legato al movimento, direi che inauguriamo la rassegna il 10 di maggio, quindi questa domenica, a Forlì, nello specifico nell'acquedotto di Spinadello, dove il raggiungimento del contesto del luogo sarà accompagnato da Spazi Indecisi, che è un'associazione forlivese che tende a riscoprire luoghi abbandonati e che in questo contesto ci permetterà di scoprire comunque un paesaggio e un percorso che condurrà poi i vari partecipanti all'interno del luogo dove si esibiranno Madison Greenwood e Nicola di Croce con le loro azioni pensate proprio per il contesto. Diciamo che il movimento in generale coinvolge tutte le date di elementi, anche perché tendiamo il più delle volte a non proporre contesti frontali, ma a lasciare comunque una dimensione di ascolto abbastanza trasversale, nel senso che la maggior parte dei live che noi proponiamo, le azioni performative, da parte del pubblico possono essere lette, possono essere ascoltate, possono essere vissute in maniera molto libera e in movimento.
0: E quindi anche da parte degli artisti immagino che spesso ci sia una preparazione, diciamo, site specific delle loro proposte.
1: Sì, diciamo che il più delle volte è una situazione che si innesca spontaneamente, trovandosi all'interno di contenitori, il più delle volte effetto wow o inusuali per gli artisti stessi, e tendono a plasmare o comunque modificare quelle che sono le loro azioni. Sì, possiamo definirlo site specific quasi in tutti i contesti.
0: Benissimo, allora intanto diciamo, ricordiamo che Elementi è a cura di Magma, che è un collettivo di ricerca interdisciplinare sul territorio romagnolo e che vogliamo sapere però dove si può trovare il programma completo della manifestazione e soprattutto come sono le modalità di partecipazione perché alcuni eventi sono su prenotazione.
1: Sì, il programma si può trovare nel nostro sito che è www.magma.zone. Molte date sono su prenotazione. Noi agiamo nella maggior parte dei contesti con interventi a ingresso gratuito, ma su prenotazione, quindi nello specifico alcuni eventi, soprattutto quelli che non ci permettono per tutelare il luogo di attivare comunque grandi numeri di partecipanti ci vincolano a dover organizzarlo in questa maniera. Ci sono delle date, esempio la data del 14 giugno che si svolgerà all'interno dell'isola degli Spinaroni, e mi collega a quello che mi chiedevi prima, sarà un'isola raggiunta in barca che ci consente di ospitare non più di 60 persone, essendo un'area naturalistica. Avendo comunque il limite di due viaggi per poter rendere fattibile l'evento anche in termini di orari, questo è uno degli eventi sicuramente più particolari e di conseguenza anche limitato anche da una fruizione minore a livello di partecipanti. Poi c'è anche un format che replichiamo da tanti anni, ormai da 7 anni, che è il format che proponiamo all'interno della salina, dove la salina è raggiunta con il kayak. La data quest'anno sarà il 17 di luglio, si esibirà Beer Bones Lay Low, anche in questo contesto possiamo ospitare massimo 100 persone. Quindi si trova tutto il programma all'interno del sito www.magma.zone e si può scrivere alla mail per prenotare il proprio posto.
0: E con questo avrete capito che Elementi è una rassegna molto speciale sia dal punto di vista artistico ma anche dal punto di vista ambientale. Ringraziamo molto Alex Montanaro e naturalmente vi auguriamo buon lavoro e buona musica.
1: Grazie mille a voi e ci tengo a sottolineare che siamo una piccola dimensione, io sono uno dei direttori artistici e senza un gruppo che vive di passione, che fa le cose con una reale passione e cuore, non si riuscirebbe ad oggi a fare quello che stiamo facendo. Quindi grazie a voi per avermi invitato e grazie a tutti quelli che rendono possibile Elementi ancora.

Si intitola Wandering Away is Safer Than Getting Lost on Your Own, il nuovo terzo album di Giacomo Zanus, che arriva a distanza di qualche anno dal precedente Cora, che era uscito per Out Records, un disco questo in cui in effetti la sensazione è quella di gironzolare, a volte anche senza una meta, senza fretta, un po' alla scoperta di luoghi da cui farsi sorprendere. Questa sensazione è data anche dall'impossibilità di circoscrivere in un genere preciso la musica che attraversa questo album. Giacomo Zanus porta con sé una parte della sua esperienza tra jazz e improvvisazione, ma qui troviamo soprattutto post-rock, folk, musica che ricorda quella delle colonne sonore, un'attitudine alla dilatazione che ci riporta alla mente anche alcuni musicisti americani, come ad esempio Raleigh Walker o William Tyler, con la chitarra a fare sempre un po' da guida. Il disco viene presentato come una raccolta di piccole storie, di cartoline e di appunti di viaggio che evocano volti, luoghi e sensazioni in cui immergersi, anche con allusioni ad alcuni angoli del Veneto, che è proprio la regione di origine di Giacomo Zanus. Il brano che abbiamo ascoltato era la traccia d'apertura, Dear Palomar, con il romanzo omonimo di Italo Calvino a fare un po' da riferimento attraverso tutto l'album, album che è uscito da qualche settimana per l'etichetta Ocum, e in cui ritroviamo Giacomo Zanus alle chitarre, alla lap steel, al sintetizzatore, allo zither, ai campionamenti e all'elettronica, Giorgio Pacoridge a pianoforte, Fender Rhodes, Korg e Farfisa, Mattia Magatelli a contrabbasso e basso elettrico e Marco D'Orlando a batteria, percussioni, glockenspiel e hand clapping al battito di mani. Ascoltiamo un'altra traccia da Wandering Away is Safer Than Getting Lost on Your Own di Giacomo Zanus, dove ritroviamo ai cori Giulia De Val, Natalia Rogantini e Alberto Visentini. Il pezzo si intitola Canto Pagano.

E in questa parte di Battiti continuiamo ancora per un po' a girovagare tra suoni e luoghi dopo il brano Canto Pagano tratto da Wandering Away Safer Than Getting Lost on Your Own, ultimo lavoro di Giacomo Zanus. Abbiamo ascoltato senza interruzioni la traccia Olac Porcirol, tratta in questo caso da Postcards from Italy, un album ma più in generale un progetto audiovisivo realizzato dal duo Bottasso che trae ispirazione da 15 diari di viaggio, 15 cortometraggi girati oltre un secolo fa in diverse città italiane e che sono stati poi, diciamo, recentemente restaurati dall'AI Film Museum di Amsterdam. Il duo Bottasso è originario di Cuneo, ma da tempo fa base a Rotterdam. Diciamo, con questo progetto ha in un certo senso rafforzato il rapporto, il legame tra il proprio paese d'origine e appunto quello che invece da tempo lo ospita. Il duo è composto da due fratelli, Nicolò, che troviamo a violino tenore d'amore, sarebbe un violino dal suono un po' più caldo che ricorda la viola, e poi tromba ed elettronica. Con lui c'è Simone Bottasso a organetto, campane, armonium, elettronica e field recording. In questo album troviamo anche diverse collaborazioni su vari brani: Simone Simsolongo all'elettronica, Agnese Valmaggia alla batteria elettronica, Gelle Rosenburg alla chitarra. Nello specifico, nel 2022 il duo ha ripercorso in treno l'itinerario di questi diari di viaggio, registrando musica e suoni ambientali nei luoghi, diciamo, delle riprese originali, e poi creando questa sorta di nuova colonna sonora che in realtà nella versione dell'album su Bandcamp è leggermente diversa da quella che accompagna queste cartoline audiovisive, questi film d'archivio che poi tra l'altro si possono anche vedere gratuitamente proprio sul portale dell'AI Film Museum di Amsterdam. Ascoltiamo un altro brano da Postcards from Italy intitolato Contrabbandieri, dove insieme al duo Bottasso c'è anche Sinan Arat al Ney, un flauto di origine.

0: Be not mightily dejected.
1: E dal passo repentino del duo Bottasso con il brano Contrabbandieri siamo scivolati senza interruzioni in un ritmo più lento, quasi controllato, che poi però si fa sempre più ipnotico e circolare dal tema del viaggio di Postcards from Italy, il progetto audiovisivo del duo Bottasso, con un volo pindarico. Siamo passati invece al concetto di solastalgia, la nostalgia di casa vissuta mentre si è ancora a casa, e questo il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, tratto da Uroboros, secondo album da solista di Giulio Stermieri, compositore, pianista, tastierista, attivo sia in solo sia con diverse collaborazioni, come ad esempio parte della band di Any Other, ma Giulio Stermieri è anche, diciamo, all'interno del progetto Tristi Tropici. Uroboros è un album che ci avvicina in maniera più decisa ai territori di una sperimentazione tra elettronica, elettroacustica, avanguardia, come già nel precedente album Fort Da. Giulio Stermieri qui indaga il rapporto tra l'organo farfisa e la pratica del campionamento. È anche un disco in cui sotto gli strati di suoni di organo, di field recording, sotto la ricerca timbrica e la manipolazione delle voci, ci sono una serie di suggestioni di tipo politico, dai campionamenti di Luciano Berio ai field recording presi durante una manifestazione in occasione della COP27, fino ai riferimenti più o meno espliciti al genocidio palestinese. Nel brano che abbiamo appena ascoltato, sulla nostalgia, la voce era di Isacco Venturini, su testo di Giulio Stermieri. L'album è uscito a inizio aprile per l'etichetta con base a Bologna, Antinational Noise, e Giulio Stermieri lo sta presentando dal vivo in questi giorni. Ci sono ancora le date del 7 maggio, di oggi giovedì 7 maggio, a Trento per Gems, e poi di sabato 9 a Roma, allo studio 33 di Trastevere, nell'ambito della rassegna Peaceful. Lo ascoltiamo con altre due tracce in sequenza: If We Can Dance, con riferimento alla citazione, alla presunta citazione If I Can Dance, I Don't Want to Be Part of Your Revolution, dell'attivista Emma Goldman, e a seguire Strani Anelli.

E dai personaggi reali citati da Giulio Stermieri nel suo recente album Uroboros, siamo arrivati ai personaggi di finzione, alle fiabe di Gianni Rodari nel bel lavoro di Valentina Finn e Federica Furlani. Abbiamo ascoltato in sequenza If We Can Dance e Strani Anelli nelle sperimentazioni tra Farfisa e Campionamenti, appunto di Giulio Stermieri, e subito dopo invece la traccia era Alice Cascherina nelle reinterpretazioni fatte in Rodari Connection dalla cantante e compositrice Valentina Finn, che diciamo si è occupata dei testi delle musiche che troviamo a voce, sax e microkorg, insieme a Federica Furlani, che si è occupata degli arrangiamenti e che è a viola elettronica, theremin, mbira e voce. I luoghi visitati da Valentina Finn e Federica Furlani sono quelli dell'immaginazione e diciamo il concetto di manipolazione, di mutazione di una materia originale è interpretato in chiave assolutamente giocosa. Valentina Finn e Federica Furlani si rifanno al libro Favole al telefono di Gianni Rodari, celebre raccolta di racconti brevi pubblicata per la prima volta nel 1962. Il protagonista era un padre costretto a girare l'Italia e a stare lontano dalla famiglia, che però ogni sera alle 21 chiamava al telefono la figlia e le raccontava una storia. Quello che Valentina Finn e Federica Furlani fanno con l'album Rodari Connection è assolutamente nello spirito dello scrittore piemontese, perché diciamo, come leggiamo anche nelle note, così come per Rodari la brevità era un principio compositivo più che un limite, per le due musiciste la presenza di codici diversi, il racconto, il canto, la parte acustica e la parte elettronica sono una sorta di occasione, non un limite ma un'opportunità per far mutare continuamente la tessitura sonora di questo progetto. Il disco è uscito per l'etichetta di Trento Coalhouse e ne ascoltiamo un'altra traccia intitolata Di un distratto.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Ad alta voce. Barbara Ronchi legge Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich. Ottava puntata.

Monologo a due voci, maschile e femminile. Gli insegnanti Nina Konstantinovna e Nikolai Prokhorovich Jarkov. Lui insegna applicazioni pratiche, lei lingua e letteratura. Lei. Sento parlare così spesso di morte che ho smesso di andare ai funerali. Ma li aveva mai sentiti dei bambini, dei ragazzini parlare in continuazione della morte? Nella mia classe, ho una media, ne discutono e si chiedono se faccia paura o meno, mentre fino a poco fa erano interessati a sapere da dove venivano, come nascevano i bambini, adesso la loro preoccupazione è sapere cosa succederebbe dopo una guerra atomica. Non amano più i classici. Quando recito Pushkin in classe vedo che i loro occhi si fanno vuoti, indifferenti. Quello che li circonda è ormai un altro mondo. Leggono la fantascienza, che li trasporta in una dimensione dove l'uomo si stacca dalla terra, manipola il tempo cosmico, agisce in altri mondi. Loro non possono temere la morte allo stesso modo degli adulti, allo stesso modo mio, poniamo. Li interessa come qualcosa di fantastico. Rifletto, medito su questo. La morte che è attorno a noi ci costringe a riflettere molto. Io insegno letteratura russa a bambini che non somigliano per niente a quelli che avevo nelle stesse classi 10 anni fa. Sotto i loro occhi si seppelliscono in continuazione uomini e cose. Si interrano case, alberi. Quando li si fa stare in piedi allineati, dopo 15 o 20 minuti cadono svenuti, perdono sangue dal naso. E non c'è niente che li possa stupire o rendere felici. Sono sempre assonnati, stanchi, coi volti pallidi, grigi. Non giocano e non si scatenano. E se si accapigliano e rompono senza volere il vetro di una finestra, gli insegnanti sono perfino contenti. Non li sgridano, perché sono ragazzini diversi dagli altri. E come crescono lentamente. Se durante la lezione chiedi a un tuo scolaro di ripetere quello che hai detto, non è in grado di farlo, e neanche dicendo una frase per volta, per facilitarlo, si ottiene qualche risultato, lui dimentica ugualmente quell'unica frase. Ma dove sei? Dove? Cerchi di scuoterlo. E allora penso molto. Come se disegnassi con l'acqua sul vetro. Solo io so cosa disegno, nessuno vede. Nessuno può indovinare o immaginare. Tutta la nostra vita ruota attorno a Chernobyl. Dov'eri in quel momento? A quale distanza dal reattore vivevi? Cosa hai visto? Chi è morto? Chi è andato via? Per dove? Ricordo che nei primi mesi si erano riempiti i ristoranti. Era tutto un andare per feste, tanto chiasso e voglia di divertirsi. Si vive una volta sola. Se proprio dobbiamo morire, che sia almeno a suon di musica. E poi sono arrivati i soldati, gli ufficiali. Ma ormai Chernobyl ci accompagna ovunque. Una giovane donna incinta è morta all'improvviso, senza diagnosi. Il patologo non ha indicato la causa del decesso. Una bambina si è impiccata. Faceva la quinta, di punto in bianco. Una bambina piccola. E per tutti la diagnosi è una stessa. Chernobyl. Qualsiasi cosa accada, tutti dicono Chernobyl. Ci rimproverano. Vi ammalate perché avete paura, una paura fobica, delle radiazioni. Ma allora perché si ammalano e muoiono anche i bambini? Loro non sanno cosa sia la paura. Non sono ancora in grado di capire. Ricordo quei giorni. Avevo la gola che mi bruciava e sentivo una pesantezza, un senso di oppressione in tutto il corpo. Lei sta esagerando i suoi disturbi, mi ha detto la dottoressa. Siete diventati tutti ipocondriaci a causa di quello che è successo a Chernobyl. Ma quale ipocondria? Ho dolori dappertutto, mi mancano le forze. Mio marito ed io provavamo imbarazzo a confessarcelo a vicenda, ma le gambe cominciavano a non reggerci più. Attorno a noi tutti, i nostri amici, ma anche altri, lamentavano la stessa cosa. Di sentirsi mancare le forze per strada tanto da aver voglia di distendersi per terra. Gli scolari si abbandonavano direttamente sui banchi e perdevano i sensi durante le lezioni. E tutti quanti si erano fatti terribilmente malinconici, tetri. Durante l'intera giornata non incontravi neanche un viso sereno, qualcuno che ti facesse un sorriso. I bambini restavano a scuola dalle 8 del mattino alle 9 di sera ed era severamente vietato giocare all'esterno, correre. Erano stati anche distribuiti degli indumenti,
alle ragazzine gonne e camicette e ai maschietti dei completi di giacca e pantalone. Ma naturalmente se li portavano a casa e noi della scuola non potevamo sapere in quali altri luoghi andassero con indosso quei vestiti. Secondo le disposizioni, le mamme avrebbero dovuto lavare tutti i giorni gli indumenti, così da consentire ai bambini di presentarsi ogni mattina con degli abiti puliti. Ma in primo luogo erano state distribuite, per dire, una sola camicetta e una sola gonna a testa, trascurando la questione del cambio, e in secondo luogo le madri erano sovraccariche di impegni domestici, le galline, la vacca, il maiale. Inoltre non capivano perché dovessero lavare gli indumenti tutti i giorni. Per loro la sporcizia erano le macchie d'inchiostro, di terra, d'unto, e non l'azione di isotopi con tempo di dimezzamento breve. Quando cercavo di spiegare qualcosa ai genitori dei miei alunni, capivano, ne sono certa, non più di quanto avrebbero capito se uno sciamano di una tribù africana si fosse improvvisamente materializzato davanti a loro. Ma cosa sarebbe questa radiazione? Non si sente e non si vede. A me, pensi un po', non bastano i soldi per mettere insieme il pranzo con la cena. Gli ultimi 3 giorni prima della paga mangiamo solo patate e latte. Guardi, lasci perdere. E la madre faceva un gesto di rinuncia con la mano. Va detto che c'era, per l'appunto, il divieto di bere latte e mangiare patate. Al negozio si può trovare della carne in scatola cinese e del grano saraceno, ma dove prendere i soldi per comprarli? Quelli che ci danno bastano a malapena per restarcene qui a morire, intendo l'indennità. Ci si compra 2 barattoli di conserva. E poi le disposizioni presuppongono un certo grado di educazione e di cultura civica da parte di chi li riceve. Ma è questo che manca. Il popolo per il quale sono state formulate queste disposizioni da noi non esiste. Senza dire che resta comunque complicato spiegare la differenza tra REM e Röntgen. Dal mio punto di vista, io parlerei di fatalismo. Una specie di spensierato fatalismo. Ad esempio, il primo anno era proibito utilizzare qualsiasi prodotto degli orti. E invece la gente non solo aveva consumato freschi i legumi e gli ortaggi, ma li aveva anche messi in conserva. Tanto più con il raccolto così eccezionale di quell'anno. Provati a dire che non si possono mangiare i cetrioli e che i pomodori... Cosa vuol dire che non si può? Il sapore è quello solito, normale. A chi li ha mangiati non è venuto il mal di pancia e neppure si è messo a scintillare al buio. I nostri vicini quell'anno hanno rinnovato il pavimento utilizzando del legname della locale foresta e poi l'hanno controllato. Il fondo di radioattività era 100 volte superiore al limite ammesso. Pensa che l'abbiano demolito. Se lo sono tenuti com'era. La gente così sembra pensare che tutto alla fine si aggiusterà, che andrà a posto, ma da solo, senza che loro debbano fare niente. All'inizio sottoponevano certi prodotti ai controlli dei dosimetristi e il livello di radiazione risultava di decine di volte superiore alla norma, ma poi hanno smesso. Non si sente, non si vede. Ne inventano di storie questi scienziati. E le cose hanno ripreso il loro corso usuale. L'aratura, la semina, il raccolto. Era accaduto l'inconcepibile, ma la gente continuava a vivere come prima. Rinunciare ai cetrioli del proprio orto era considerato un fatto più grave di Chernobyl. Hanno mandato a scuola i bambini tutta l'estate. I soldati avevano lavato l'edificio a fondo, all'interno e all'esterno, col detersivo da bucato. Avevano asportato uno strato di terra lungo tutto il perimetro. E in autunno? In autunno hanno mandato gli scolari a raccogliere le rape e insieme a loro anche gli studenti delle scuole di avviamento professionale hanno mandato tutti in campagna. Chernobyl era meno grave che lasciare le patate non raccolte a marcire nei campi. Di chi è la colpa? Di chi è la colpa se non di noi stessi? Prima non consideravamo nemmeno questo mondo che è attorno a noi. Per noi era come il cielo, come l'aria. Come se qualcuno ce l'avesse dato una volta per tutte e non dipendesse da noi. Tanto era per sempre. Prima amavo stendermi sull'erba della foresta e guardare il cielo. E stavo così bene che dimenticavo come mi chiamavo. E adesso? La foresta è bella come sempre, trabocca di mirtilli di palude, ma nessuno li raccoglie. Nel bosco autunnale raramente senti una voce umana. La paura è nelle percezioni, a livello inconscio. Ci sono rimasti la televisione, i libri. I bambini crescono a casa, senza la foresta e il fiume. Possono solo guardarli da lontano. Sono bambini del tutto diversi. E io mi rivolgo a loro. Stagione malinconica.
incanto degli occhi. Sempre con quello stesso Pushkin che a me sembrava eterno. Ogni tanto mi attraversa la mente un pensiero sacrilego. E se tutta la nostra cultura non fosse altro che un baule pieno di vecchi manoscritti? Tutto ciò che amo.

Lui. Consideri che abbiamo ricevuto un'educazione di tipo militare. Dovevamo saper replicare a un attacco nucleare e a liquidarne le conseguenze. Ci hanno insegnato ad affrontare guerre chimiche, biologiche e atomiche. Ma non come si fa a espellere dei nuclidi radioattivi da un organismo umano. Non si possono fare paragoni con la guerra. Non è esatto, ma tutti lo fanno. Io da bambino ho vissuto il blocco di Leningrado. Non si possono fare paragoni. Là vivevamo come al fronte, il cannoneggiamento era incessante. E c'era la fame. Più anni consecutivi di fame che riducevano l'uomo ai puri istinti animali. Mentre adesso va nell'orto e lì cresce di tutto, non sono cose paragonabili. Ma io volevo dire un'altra cosa, ho perso il filo, mi è sfuggito. Ah sì, quando ti trovi sotto un fuoco d'artiglieria, Dio te ne scampi, sai che puoi morire. E non chissà quando, ma proprio adesso, in questo momento. D'inverno c'era fame e freddo. Nel nostro appartamento avevamo bruciato non solo i mobili, ma tutto quello che c'era di legno, oggetti, infissi, e tutti i libri, e se ricordo bene, da ultimo anche molti vestiti vecchi. Un uomo che camminava per strada si era seduto per terra, non ce la faceva più. E il giorno dopo era ancora lì, seduto nello stesso posto, morto, assiderato. E ci sarebbe rimasto per una settimana o fino a primavera, fino al disgelo. Nessuno aveva la forza di smuoverlo dal ghiaccio. E raramente la gente si avvicinava a quelli che cadevano a terra per aiutarli. Di solito si trascinava oltre. Ricordo proprio che le persone non camminavano, ma si trascinavano. A tal punto era lenta la loro andatura. Non lo si può paragonare a nient'altro. Quando il reattore è esploso viveva ancora con noi la mamma. La mia mamma, la quale mi ripeteva: «La cosa più terribile, figlio mio, l'abbiamo già vissuta. Siamo sopravvissuti al blocco, non ci può essere niente di così terribile». Noi ci preparavamo alla guerra nucleare, costruivamo rifugi antiatomici. Pensavamo di trovare riparo dall'atomo come ci si protegge dalle schegge di un opice. Ma questo è dappertutto. È nel pane, nel sale. Respiriamo la radiazione, mangiamo la radiazione. Ero arrivato a concepire che pane e sale potessero anche mancare del tutto. E che si potesse arrivare a mangiare qualsiasi cosa, addirittura a far bollire una cintura per sentirne l'odore, per cibarsi del suo odore. Ma questo no. È tutto quanto avvelenato. L'importante adesso è capire come continuare a vivere. All'inizio molti, ma specialmente i medici, gli insegnanti, in una parola le persone più istruite, abbandonavano tutto e partivano, se la filavano. Ma poi ha prevalso la disciplina militare. O rimani o restituisci la tessera del partito. Non doveva andar via nessuno. Di chi è la colpa? Per rispondere alla domanda su come dobbiamo vivere, prima bisogna sapere un'altra cosa. Di chi è la colpa? Chi sono i diretti responsabili? Gli scienziati o il personale della centrale? Il direttore? Gli operatori di turno? Ma spiegatemi un po', perché non facciamo la guerra all'automobile come la facciamo al reattore? Chiediamo che vengano chiuse tutte le centrali nucleari e che siano portati in tribunale gli specialisti dell'atomo. Li malediciamo. Di per sé la conoscenza non può essere criminale. Oggi gli scienziati sono anch'essi delle vittime di Chernobyl, ma io voglio vivere anche dopo Chernobyl e non morire a causa di esso. Voglio capire. Oggi si possono sentire in giro le opinioni più varie. Sta di fatto che sono già passati 10 anni e la gente è abituata a misurare col metro della guerra. La guerra è durata 4 anni, sicché calcolate fanno già 2 guerre rotte. Le faccio l'elenco delle diverse reazioni. Ormai è passata. In qualche maniera si aggiusterà ogni cosa. Sono passati 10 anni, non fa più così paura. Moriremo tutti, presto moriremo tutti. Voglio andarmene all'estero. Devono aiutarci. Ma chi se ne importa? Bisogna continuare a vivere. Non ne ho tralasciata nessuna, credo. È quello che sentiamo ogni giorno. La mia idea personale è che noi tutti siamo solo il materiale sul quale vengono condotti degli esperimenti scientifici. Un laboratorio internazionale. Noi bielorussi siamo 10 milioni e più di 2 milioni vivono nella zona contaminata, un gigantesco laboratorio del diavolo che registra i dati, sperimenta. Vengono qui da ogni dove, ci scrivono sopra la tesi, da Mosca e da Pietroburgo, dal Giappone, dalla Germania, dall'Austria. Si preparano al futuro. Se mi è venuto in mente qualcosa, di nuovo, un paragone. Mi sono reso conto che di Chernobyl posso parlare, ma del blocco no.
Da Leningrado ho ricevuto un invito per un incontro sul tema «I bambini nella Leningrado del blocco». Ci sono andato, ma non sono riuscito a spiccicare una sola parola. Raccontare semplicemente qualcosa sulla paura che avevi? Troppo poco. A casa non parlavamo mai del blocco. Mamma non voleva che lo ricordassimo. Ma di Chernobyl parliamo? No. Tra noi non parliamo neanche di questo. Solo quando viene a trovarci qualcuno, stranieri, giornalisti, parenti che non vivono qui. Perché non affrontiamo mai l'argomento Chernobyl? A scuola, con gli studenti? C'è chi ne parla con loro, però in Austria, in Francia, in Germania, dove vanno per essere curati. Chiedo ai bambini quali siano gli argomenti di queste conversazioni, le domande che si sentono rivolgere, ma il più delle volte non ricordano neanche il nome della città e della famiglia che li ha ospitati. Si limitano a enumerare i regali ricevuti, i buoni piatti che hanno mangiato. Ritornano con indosso dei vestiti che le loro famiglie non potrebbero mai permettersi. Come se fossero andati a un'esposizione, ai grandi magazzini. Vivono nell'attesa di poterci tornare. Vogliono vedere belle cose, ricevere bei regali. E ci fanno l'abitudine. Ci hanno fatto l'abitudine. È il loro modo di vivere, l'idea che hanno della vita. Dopo questi grandi magazzini di nome estero, dopo questa esposizione di oggetti costosi, devono ritornare nella solita classe e io a tenere loro la solita lezione. Ci vado e mi rendo conto che sono diventati dei semplici osservatori. Invece di vivere, osservano. E devo aiutarli. Devo riuscire a spiegare loro. Li porto nell'atelier dove ci sono le mie sculture di legno. Le apprezzano. Dico, si può fare tutto quello che si vuole partendo da un semplice pezzo di legno. Provateci anche voi. Svegliatevi. Questo mi ha aiutato a uscire dal blocco. Mi ci sono voluti degli anni, ma ne sono uscito. Siamo spesso silenziosi. Non gridiamo e non ci lamentiamo. Sopportiamo, come sempre, sopportiamo. Anche perché non ci sono ancora le parole. Abbiamo timore ad affrontare questo argomento. Non sappiamo da che parte prenderlo. Un'esperienza insolita, questioni insolite. Il mondo si è diviso. Ci siamo noi, quelli di Chernobyl, e ci siete voi, tutte le altre persone. L'ha notato? Qui nessuno mette l'accento sulla nazionalità. Io sono bielorusso, io ucraino, io russo. Si chiamano tutti chernobiliani. Siamo di Chernobyl. Io sono uno di Chernobyl. Come se fosse un popolo a parte, una nuova nazione. Monologo su una cosa completamente sconosciuta che si insinua e penetra dentro di te. Formiche che corrono su e giù per un tronco, tutto intorno al fragore dei mezzi militari, soldati, grida, imprecazioni, il rombo degli elicotteri, e le formiche continuano i loro andirivieni. Tornavo dalla zona e di tutto quello che avevo visto nella giornata mi era rimasta chiaramente impressa solo questa immagine. Durante una sosta nella foresta stavo fumando vicino a una betulla. Avevo notato qualcosa, mi c'ero appoggiato. Vicinissima al mio viso, le formiche si muovevano indaffarate su e giù per il tronco, senza sentirci, senza prestarci la minima attenzione. Potremmo sparire, non se ne accorgerebbero. E io? Io non le avevo mai guardate così da vicino. All'inizio tutti parlavano di una catastrofe, poi di una guerra nucleare. Io ho letto delle cose su Hiroshima e Nagasaki, ho visto dei documentari. È orribile ma comprensibile. La guerra atomica, il raggio dell'esplosione, riesco perfino a immaginarmelo. Ma quello che è successo qui da noi non mi entra veramente nella coscienza. Ce ne stiamo andando. Ti rendi conto che una cosa completamente sconosciuta sta distruggendo tutto il mondo di prima e si insinua e penetra dentro di te. Ricordo una conversazione con uno scienziato. Ce n'è per migliaia di anni, mi spiegava. Il decadimento dell'uranio a un tempo di dimezzamento fa conto di 1 miliardo di anni e l'isotopo più longevo del torio ci mette addirittura 14 miliardi di anni. 50, 100, 200. Ma più in là? Più in là la mia coscienza si rifiutava di andare. Già non capivo più cosa fosse il tempo e dove fossi io stesso. Scrivere di tutto questo adesso, dopo appena 10 anni,
scriverne. Io credo che non abbia alcun senso, che non serva a nulla, non a far chiarezza, non a capire. Ci inventeremmo comunque qualcosa che assomigli il più possibile alla nostra vita. Io ci ho provato, non è venuto fuori niente. Dopo Chernobyl sono rimasti i miti su Chernobyl. Giornali e riviste fanno a gara per scrivere le cose più terrificanti, apprezzate specialmente da coloro che qui non hanno mai messo piede. Tutti hanno letto gli articoli su funghi grandi come teste umane, anche se nessuno li ha mai trovati. Perciò non bisogna scrivere, ma prendere appunti, per documentare. Mi citi un romanzo di fantascienza su Chernobyl. Non esiste. La realtà è più fantastica. Ho un taccuino apposta, per annotare conversazioni, dicerie e barzellette. Sono le cose più interessanti e attuali. Dell'antica Grecia che cosa c'è stato tramandato intatto? I miti dell'antica Grecia. Ecco il mio taccuino. Anatoly Shymansky, giornalista.

0: Barbara Ronchi ha letto Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Wolfgang Amadeus Mozart, sonata numero 3 in si bemolle maggiore per pianoforte K281. Allegro, andante amoroso, rondò, allegro. Sion Jin Cho, pianoforte.